0: Di Johann Joachim Quantz abbiamo ascoltato Sonata in sol minore per due oboi e continuo. Alfredo Bernardini e Paolo Grazzi oboe.
1: Gabriel Fauré, ballata in fa diesis maggiore per pianoforte, opera 19. Pianista Yuja Wang.

0: Di Gabriel Fauré avete ascoltato Ballata in fa diesis maggiore per pianoforte, opera 19, pianista Yuja Wang. Radio 3 Classica, a cura di Gabriella Ceracchi, con Alessandra Fiori e Antonello Libonati.
1: Toru Takemitsu, scene per violoncello e orchestra d'archi. Mario Brunello, violoncello, orchestra d'archi italiana diretta da Mario Brunello.

0: Di Toru Takemitsu avete ascoltato scene per violoncello e orchestra d'archi. Mario Brunello violoncello, orchestra d'archi italiana diretta da Mario Brunello.
1: Igor Stravinsky, Chants funèbres, opera 5. Funeral Song. Pogrebalnaya, Lucerne Festival Orchestra diretta da Riccardo Chailly. Prima registrazione mondiale.

0: Di Igor Stravinsky abbiamo ascoltato Chant Funèbre, opera 5, Funeral Song, Pokre Balnaia, Lucerne Festival Orchestra, diretta da Riccardo Chailly, prima registrazione mondiale.
1: Claude Debussy, sonata in re minore per violoncello e pianoforte. Prologue, lent, sostenuto e molto risoluto. Serenade, moderne animé, fantasque et léger. Finale, animé, léger, nerveux. Jean-Guillain Queyrat, violoncello. Et Javier Perianet, pianoforte.

di Claude Debussy abbiamo ascoltato la sonata in re minore per violoncello e pianoforte, Jean-Guyen Queyras violoncello e Xavier Périanet pianoforte.

Johann Sebastian Bach, sonata numero 2 in La maggiore per violino e cembalo, Bach, Werke, Verzeichnis 1015. Dolce, allegro, andante un poco, presto. Giuliano Carmignola, violino, Andrea Marcon, cembalo.

0: di Johann Sebastian Bach. Avete ascoltato Sonata numero 2 in La maggiore per violino e cembalo, Bach, Werke, Verzeichnis 1015. Giuliano Carmignola, violino. Andrea Marcon, cembalo.
1: Ottorino Respighi, trittico botticelliano per piccola orchestra. La primavera, allegro vivace. L'adorazione dei magi, andante lento. La nascita di Venere, allegro moderato. Orpheus Chamber Orchestra.

0: Di Ottorino Respighi avete ascoltato Trittico Botticelliano per piccola orchestra, Orpheus Chamber Orchestra.
1: Frederick Delius, concerto in do minore per pianoforte e orchestra, allegro non troppo, largo. Pianista Jean-Rodolphe Kars, London Symphony Orchestra, diretta da Alexander Gibson.

di Friedrich Delius avete ascoltato Concerto in Do minore per pianoforte e orchestra. Pianista Jean-Rodolphe Kars, London Symphony Orchestra, diretta da Alexander Gibson.

0: Rai Radio 3 Classica.
1: Wolfgang Amadeus Mozart. Sonata in si bemolle maggiore per violino e pianoforte K454. Largo, allegro, andante, allegretto. Plamena Nikitasova, violino. Aline Silbereich, fortepiano.

0: Di Wolfgang Amadeus Mozart abbiamo ascoltato la sonata in si bemolle maggiore per violino e pianoforte K454, Plamena Nikitassova violino e Aline Zilbereich fortepiano.
1: Alexander Borodin, Sinfonia numero 1 in mi bemolle maggiore. Adagio, allegro, andantino. Scherzo, prestissimo e trio, allegro, prestissimo. Andante, allegro molto vivo. Toronto Symphony Orchestra, diretta da Andrew Davis.

di Alexander Borodin avete ascoltato Sinfonia numero 1 in Mi bemolle maggiore. Toronto Symphony Orchestra, diretta da Andrew Davis.

Rai Radio 3 Classica. Ludwig van Beethoven. Sonata per pianoforte numero 29 in Si bemolle maggiore, opera 106, Hammerklavier. Allegro, scherzo, assai vivace presto, adagio sostenuto, largo, allegro, allegro risoluto. Pianista Mitsuko Uchida.

0: di Ludwig van Beethoven avete ascoltato Sonata per pianoforte numero 29 in Si bemolle maggiore, opera 106, Hammerklavier. Pianista Mitsuko Uchida.
1: Franz Schubert. Sinfonia numero 1 in Re maggiore, di 82. Adagio, allegro vivace. Andante, minuetto e trio, allegro vivace. The Hanover Band, Roy Goodman, direttore.

0: Di Franz Schubert abbiamo ascoltato la Sinfonia numero 1 in Re maggiore D82. The Hanover Band. Roy Goodman, direttore.
1: Rai Radio Classica.

0: Aus der Landesverkehrsmeldezentrale begrüßt Sie Silke Andres. Bei einer Autobahn Richtung Süden zwischen Bozen Süd und Affi Kolonnenverkehr wegen Überlastung. Auf der Brenner Staatsstraße bei Klausen gibt es eine Einbahnregelung. Hier kommt es immer wieder zu Verzögerungen. Alle unterwegs. Gute Fahrt.
1: RAI Ladinia. Notiziar.
2: Ben nudes e ben nudes al notiziar Ladinia in cui je bia da un mese las due stomiste. In cui d'antrater con chi j'argumentstel Südtirol albelisch comencè la celebrazions por iottantain dell'accordanza Gruber de Gasperi. Schopper del trasport pubblico annunciè por il prom de scora ai 7 de settembre del Südtirol. Buona situazione il numero di insegnanti del scora ste fascia por l'ande scora nu. E la Adlige de San Nicolò a ospitale sulla Cortina d'Ampaz festeggia in anni 800 dalla consacrazione de più evanci in cena mostra del Museum Etnografic. Chi è il tema principale del notiziario mi giunta in proiettamento con la cronaca a livello internazionale. L'agentura per il clima dell'ONU alza fuori il prigo potenziale del fenomeno meteorologico El Niño, che doveva essere potenziale. De più ne stisce Stefan Piscolderun.
3: L'ONU ha anche alzato fuori un aumento del rischio di gaggiungere periodi di sud e cialte estremt val raggiung e poi il Niño doveva essere rinforzato mai che venne. Buonamente c'è che mai da quando hanno cominciato a fare registrazioni meteorologiche. Con il fenomeno che designante Cina da Furà, con il punto culminante buonamente alla fine dell'anno, già ha influenzato le temperature e le precipitazioni. Ad allarme il segretario generale dell'ONU, Antonio Guterres, che alza fuori che il fenomeno doveva si intensificare, con il potenziale da fare un gran danno alle economie a livello mondiale. C'è il fatto che il Niño era a livello europeo e pur il momento rida per udai alla dose di climatologi. Il Niño è un fenomeno climatico naturale che viene dal mese di Mantervini due anni in Setagni, che lega il Pacifico centrale e orientale, si scialda da San, con effetti sul clima e le temperature a livello mondiale. A due mai mutamenti climatici, potesse portare però che il 2027 va in slampe la storia, purché l'inge la pelle d'ONU dan sottovalutare ai rischi potenziali.
2: Sen con le smangs per demanare d'aiuto contro la violenza sulle aras. L'alfabet per se mettere al sicuro e doa se scelare fuori a livello internazionale, al giung Margherita de Tomas.
4: Le un segnale internazionale da dorerte casi di violenza tecesa per strada o teles publics senza bisogno di preferire parola. L'ainom Signal for Help. Esse fa scossita il pole spiate mezza la man e i caterdeis che se sera a pugni. Del protocollo del Codas Kitchen Anteri Segnei per la LS in pericol, l'ince che il de chiamare il cente d'audes anche ven responete giove il comaner na pizza. Per contrastare la violenza e fare prevenzione, la forza dell'ordine ha messo a sir portine saldò per scutar su domaner consejes o denunciar, a mosse per se ausera la ceses de protezione per la eles e per si fies. De più i casi lo che il segnel con la man ha messo a salvamento eles, na tausa ab un'aggressione da per den nom del piazza della Scala de Milan, che la ela aia conosciu da pic, ma l'el è diventa insistente e aggressiv, il segnel contro la violenza venne riconosciuto da Naela che l'urea ten ristorante e che a tost domani aiuta la polizia.
2: In modo un argomento la scuola ladina de fascia e una buona presenza e continuità di insegnanti. Alle vecchie anni il numero di studenti è giusto già perdo. Sura detto la scuola elementare in popon garantì un buon mettemang dell'ande scuola. Al giung Valentina Redolfi.
5: Col 1 settembre la metto man l'anno scolastico per docenti e docentes che si abbina per la pruma radunanza. La sovrastante Neva Mattea Ecker ne conta di coca la gita.
6: Quest'anno è stata mia pruma adunanza plenaria di docenti, con il dire che era in Gaisseda e lesi du ben e è stata molto di collaborazione con il dire e hanno fatto fuori tutta la questione. Il problema principale è sempre la risorsa che le si sempre de manco.
5: Sentite il concreto che vuol dire mancanza di risorsa di scuola?
6: Sul FUIS, che fosse finanziamento per la scuola provinciale, non so, non ho un'idea perché stanno, è sempre più bassa, invece perché quest'anno non sa on belle che 1100 studenti non ne di più del passato in c'è perché che adesso è una forte natalità e dunque la risorse economiche le stesse sempre de manco e che vuol dire manco viaggi di istruzione, manco scomenza dives, manco progetti.
5: A pede che ai studenti e la studentes te che stiamo subito dante da scomenza della lezione ste scuola se si è cruziale torsù i docenti. Gli uffici della sovrastanza e i consigli cruziali del personale della scolina alla scuola auta.
6: Che ha un 182 docenti e 40 caterata, anter secretaries, funzionaries, collaboratori scolastics, technics, amministratives. E al momento si ho uno squerch, ha una mona ventina di post per 12 ordini e gradi e in cicoiata si ho una buon ponte.
5: Sentio nel settore o là che se padesce di più.
6: Ma forse le la scolina, a sa che l'urare la scolina non fa più gola la gente, i preferis l'urare col medem titolo della popolare, e dunque noi facciamo fatica a trovare personale più cauter che ha in celladin. E do se trovano in cimingola in difficoltà con gli educatores provinziei per la scuola auta, a già che non so un domani più ores e se un do negozier per le sair.
5: I settori della prima infanzia e dell'inclusione, dunque le chiche padesse de più che gli etres della provincia ven sempre su manco resources.
6: Dison che io i con razionalizzare mingol che le la resources, però anche se tratta dei disegni educative speziei, nos volon squerzer dut. Che può non squerzer, che con non squerzer, perché è l'indirizzo do di studenti.
5: Sentiò colunque le invece il settore o la che sia una mor continuità scolastica e co che le sven gestite la chiamede per i docenti e la docente schemencia.
6: Forse la mesena, però a un più manco set post te la popolare moda squerzer, una desina sulla scuola auta, mingol de manco te la mesena, però se non c'è buon punto con questo a dire, perché do, io metto a dire dal 2 al 4 la chiameda unica e i docenti che le ite della graduatoria spel decidere il posto dell'uriere o la che vesir e do dal 10 se non ha una motro a taccaro nos a chiamer e a modo che anche a un finì la graduatoria d'istituto e che le slavesin tacca in cela la MAD che fosse la metuda a disposizione provinziale e do in cela della scuola, ma l'importante dire che nos da giù la precedenza è la DINS in cete la MAD.
5: Così te la sovrastante della scuola ladina de Fassa Matteo Ecker.
2: E proprio per i due promsedis di scuola dell'anno nu, del Südtirol ha di più sindacato non c'è due diste protesta e 7 e 8 di settembre critiche svende dalla SASA e dall'assessore per la mobilità Daniel Alfreider, al giung Alexia Grossi.
7: Ai 7 e 8 settembre mi sarà fecondo con difficoltà la mobilità pubblica, gli unici da ora due diste sciopper di mesi di trasporto pubblico. Il sindacato fa spera per la protesta. Lunes dalla 9 da domani, in king alla 5 domesdì, ne girano alla ferrata regionale di Trenitalia. Lunes sera, dalla 21 in ante, scomancia un sciopper nazionale di 24 ore da calca gli attacca alla ferrata di SAT, Trenitalia, Trenord ÖBB e Italo. Fur de lunes, scil da la nuf, funking alla do de stammesdi, un sciopper la Corrieres la Sasa. De guna comprensión per casta cuna dida, na l'assessor per la mobilità, Daniel Alfreider, ca mostrasi delusion per na telsch comenciativa, ca na respetea ni ai bujans la familias, schuleis e jant qua a laure. Kritikers waren schon dal Direktiv la Sasa, doch i sindacat refuda la proposta da zel bon per gia speisa pricum laura daures. La società sorrisate si comunicat da la trattativas gita salania ai prim de stamber, ki pa jamanch pricum laura daures i unic au zel de 28% dal 2022 inca. Ik tautra compensations possa me unit status di limits dat stand da la legge.
2: E modo un argomento con le risorse finanziarie del PNRR e il nuovo realizzato la taglia in 63.000 posti tenuti di casa per studenti. Il Südtirol in dire ma 300 kina un numero basso che dedan per l'Università di Balzan, che è stata pubblicata dal Ministero per l'Università e l'Ingrescida. Una delle cause principali è la mancanza da ne adore niente il Südtirol le risorse del Plan Nazionale PNRR. E per il direttore dell'Università Leide de Balzan, Günther Matta, la gran burocrazia che t'accadono con i progetti. A Balzan il dottore l'assist 100 poc, te chasas por studenti, 150 nel circa por senù. Tel marche privat e prish kutan alcha balzang il prish inche kero jeset 100 euro po na chamena te in appartament por studentsch. Tröch renuncia por calda matman su studia balzang. E jung zaninant kun idac lista zung l'aument di prish di charburantsch.
4: Al do de l'astat l'è stato un aumento costante de duci charburantsch soraldut del gaselec più 22% rispetto dell'an passà. Fer il pien de charburant e do a peser sul taquin e le parvedu a mos mauramenci dei prossimi smeis. L'aument più ster che stat per il gaselec che da oril de che stan insin alla fin de giugno esit su dell'1% rispetto dei 3 mesi d'ant. Il benzina bu aumenci dal 7 al 9%. I priesas mesegni parveit che 50 litri si costa pressapec 103 euro per il gaselec e 94 euro per il benzin. Il rayon de Busane ante le più convenienci per tramedoi i charburanci, più c'era l'auta valeda dell'Isarc. Ince autras charburanci abu aumenci desche il GPL con un 1% in più rispetto dei 3 mesi d'ant. Un primate veniu segnalà alla fin d'aost sulla 22 te imposta del rifornimento il gasele che rinforzà le roa a passa 3 euro al liter.
2: La giunta provinciale ha fatto fora regole nuove per gli agricoltori sui prati raiuns di sconanza Natura 2000. Alla dodles lias ambientali ne basta che nia.
7: La direttiva nuova fece una distinzione d'altre sorte di prei con un dental duzungi prei con una gran varietà di flora. La sessione provinciale Peter Brunner della SVP defende la direttiva nuova per stiardere la lambascia di raiuns Natura 2000. Ti doi anni quang da sai pre in questione c'è unita uccute mappes apposta. Per i paures vang avalai regole sclerus in sci Brunner con i raccontroledes dalla forestella. Nia contanci na ie i biologs da Südtirol con si presidente Norbert De Jori da anni vai gi la biodiversità sung i pre da mont vang mandra. Ista manda per calcul vang i respetta la leges europeces i provincieles che pruibas de fin de caute pre i tirajons natura 2000 con l'ambosha. Ora de cal lamanta i biologs la manciata di musrazioni prude tante azot che gli ti prei per capire tanto che i pomo supporti senza danzi irreversibili alla biodiversità della flora. Ci che fatto razzang dalla giunta provinciale e il do di biologi non è più campito il primo vart il traviars.
2: E giovinant con una noela che arriva dal setur la sanità.
3: Da perto l'azienda sanitaria venne l'accesso a vai che il fascicolo sanitario elettronico in CURT FSE o EGA per Tudasc non sarà nia disponibile da domani 5 settembre per 4 ore alla lunga. La visita del Zota sarà cina a mezzanotte circa, caso a causa della URSMA di manutenzione che viene fatta a livello nazionale. Tres il fascicolo sanitario elettronico c'è a chi è iscritto al servizio sanitario provinciale nazese online si guida ban a studiare i documenti sanitari ciò che per esempio i risultati del spros del sangue dati del spros risultati di diagnosi del dottor ricette documenti del variore e inscenante. In più può cittadini e cittadini tres il FSE partire con il dottor sulle informazioni sanitarie ma che smascia gli approvali denanti questa possibilità del sistema.
2: Per celebrare l'80° anniversario dell'accordanza Gruber de Gasperi, sottoscritta a Parigi il 5 settembre 1946, mette le province autonome di Trente e Balzan a un programma plein di cominciadias istituzionali, culturali e scientifiche.
7: I maggiori eventi sono il programma della regione d'Ordomansada con la celebrazione istituzionale Samarang del Kurhaus della Undestarmes di con la partecipazione del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e del Presidente dell'Austria Alexander Van der Bellen. La cerimonia unirà trasmessa live la televisione sul canale 88 della Rai de Bulsang. La cerimonia ufficiale a Trento unirà tenita al Teatro Sociale la che unirà a Matu Agi nel conte da Prauzior alla TAPS storica dell'autogoverno. Bellon quei d'armes di chilo nui matuagi a Bulsang in collaborazione con il Centro per la Storia Regionale un convani sugli 80 anni del Trattato di Parigi con sia esperti che analizzano gli effetti internazionali della cordanza d'entro l'altro vanno lanciati in confronto con d'altra mandranza alpines che la della Val Canali del Friul. Domani 4 settembre c'è un programma di più in contedes matuagi dalla EURAC per la provincia di Bulsang e la società Michael Geismayer per la provincia di Trent.
2: L'assessor regional per le membranze, Luca Guglielmi, ha fatto un'interrogazione del Consiglio provinciale per chiarire le modalità di azione dei soccorsi dei chans che escursionisti portano con sé per mondo. Guglielmi fece riferimento al caso che ci disse di un chan che non portò a Valda e studia fuori dei chan acciai, dopo i patroni si domandano aiuto di che il chan non è più buono da ginante. La domanda dell'assessor Guglielmi è in se le produce sanzioni di chi scagge per i patroni, considerando in che hanno messo in prigo i tirs con le conseguenze dell'intervento di soccorridus che ha messo investito tempo dell'intervento. L'obiettivo è in che calda capisce che il fenomeno viene monitorato e ci misura che poi ogni metodo della pratica per architecca questa sorta di intervento con conseguenze alla fine in che positive per i tirs. L'interrogazione era trattata nel plenum del Consiglio provinciale dai 8 di settembre in ant. E con un argomento la delice di San Nicolò a ospitale sulla cortina d'Ampaz festeggia in anni 800 anni della consacrazione de più evanci in cena mostra del Museum Etnografico.
4: La gesia di San Nicolò, ma ince di San Biagio e Sant'Antonio l'è venuta fatta su dalla comunanza di Ampezzo lungo la strada di Alemagna per preferire alberg a pellegrins e viaggiaduras, consacrata nel 1226 lei da sempre l'ic de pellegrinages della gente ampezzana, per ricordare che scedean, ra regoles di Ampezzo e l'union di ladins, metasir de più e venc. La mostra cortina mossa elementi sacrai, reliquies e conta sia storia. La gesia de ospitale l'enscrin de melaures artistics de valuta, lo che sepel de scorir tel templo a devozion de la gente che passe a tres el pas de cima banche. L'utar e la pala del 1500 il vende alla scuola del Chador, i fresce dal de fora gli venu i restaurè e tramudè da ite. Audion Elsa Zardini, presidente dell'Union di Ladins de Ampezzo.
8: Credo uno dei più importanti che può succedere 800 anni della consacrazione di Nagija, ma Nagija è l'ospedale in Ampezzo, fra Tobla e Ampezzo, che è stato passaggio sia dei commercianti, dei crociati che sia a Venezia a s'imbarcare per l'intera santa, dei imperatori che passavano, insomma Nagija è importante. E dunque a noi si rompe a festeggiare questi 800 anni del documento che è della consacrazione e insomma una listina fredda mostra anche al museo e sarà la festa dopo il 10 ottobre.
4: Una gesia che ha importanza dison, dal punto di vista storico, ma anche dal punto di vista artistico e architettonico, possiamo dire, no?
8: Sicuro, ma anche della devozione degli ampezzani, perché noi siamo due volte all'anno in portizione lassù, da Usciuda e da Uton, e sempre tanta gente che viene, sono le ade che raggiungono, una gesia, come che si sa, perché i muri sono ancora del 1200, poi è stata ingrandita dal capitano del Podestagno del 1500, poi è stata restaurata da Poragueres, perché si sa, Rai ha subito bombardamenti, e dopo un ultimo restauro gli anni 80, 85, proprio di fondo un gran restauro, e poi reparticolare Rainze opere d'arte tanto dipende del 1300 a fresche che però è state portate di Inze perché con la strada sia ruinate una palla dell'altà del 1500 con una particolarità che poca palla sa l'anel della Madonna le vero sulla tela le un anel d'oro ratera resbugiata e la Madonna era un anel vero d'oro e le una particolarità che le sta rilevata solo in questo posto qua e poi un due importanti reliquiarie del 1700 di San Nicolò e San Biagio di scuola todesca Delin con Sora Arzento, che è stata restaurata, una via Crucis importante, che è stata del 1700, è stata acciattata in un magazzino da qualche anno e restaurata anche che era. E, insomma, l'inagesia che mi lascia tanta di che era scoperte, anche la scritte, che le su dei passaggi che le sta, sicuramente qualche crociato, persone che ha l'urainze, insomma, l'inagesia per noi è importante, per la devozione, per la storia e per la nostra cultura.
4: Chiote che sta l'erga, chiote del museo, e metto fuori a Pontin i due reliquiaries. E da poi i documenti, le copie dei documenti, non te che sta mostra. E ricordone la gesia l'hai dedicata a tre essenze.
8: Ai San Nicolò, San Biagio e Sant'Antonio Abate, come che si dice partagliano, di Gion Sant'Antonio dai Porziei, e certo San Nicolò lea per i viandantes, i commercianti, ma anche per i pizze, e poi San Biagio per il mal de colli, in Craota e Moria troppe da questa difterite che sento parlare ancora, e Sant'Antonio Abate per bestie e i bestiame che si appasce su di là.
4: Che facete ai 30 di ottobre?
8: Ma venirà sul vescovo e farà quel che è previsto dal rito cattolico per un anniversario di questo tipo, che io non so preciso ancora ciò che sia, e poi sarà all'interno della Gesa proprio una tavola rotonda di Ron Cosci sulla storia e la cultura e la opere d'arte, e l'Unione della Disdampezzo le dirà allora un libro che venirà fuori da Nadà proprio su questa Gesa e sui tre temi più importanti, documenti, perché le namassa le documenti, e opere d'arte e l'architettura.
4: Ne ha dit Elsa Zardini, da descorrirte la Gesia in cella scritta, la sede da chi passea. Di ottobre sarà un momento ufficiale di schedit per ricordare la Gesia in cetris la pubblicazione di un libro.
2: E giunse in ant con l'intervista più lunga fatta da Martina Rier al scrittore e direttore scolastico Ivan Senoner, che contesta il programma dedito da Antonos Cioccolata Stadiste con tema scrivere da Antarater. Sue passions per la letteratura e il viaggio. Allium l'intervista.
9: Ivan Belka podong san contetlo te respost, son te Valdana. Nie da lon statlo sa is vok sche super kal jel di jong na kontre dan ambient ka fesh un po pert de vas univers l'infanzia, no pa.
10: Sì, che ci sta un po' post la son che su su. Tanto fer palej un pozza e ja fica panzlo un cantor. Il fo propri park da fida mat. Da ban melausan salims e il ricordo c'è via, da tutti i miei ricordi lì alla natura, ma c'è ai compagni.
9: Questa contrada, la valeda, o anche Samonzi, o anche Suonzi, da Udai, o da Leger, tu vas da Contias, tu vas scritto, tu vas testi, di giunti lì a posti che vengono stati il cuore?
10: Sì, l'ultimo romano, il testamento del Lauf, che lì ambienta proprio Samonzi, la Monte Maschle, su Cuca, e di giunti, penso che questo habitat, questa post di John la clacson cresciuti poi anche calca alla fine flonzea dal do i scritch anche se sa un c'è bel sama scritta ambientazione di John più fittizia non che possa anche una città ma alla fine come già sa Cesare Pavese il post che cresciuti su l'anno la che ti sfada mat che lì cal che ti dà poi la ravvisa che ti lieva poi dal do ai ricordi e a attive strange dal do canti scrant no
9: el scrike lena passion che cultivais bele da jaun in so i van sportan val gun pesch co con audit la introduzion je po proprio che sono la caratteristica de vostra attività letteraria quella de de scride di post che ais cuor
10: ma ni a me di jaun io ich cum cha scride antal dut co trupschmet man sing stas per la chauzela co con dis i po kan kai fat per primier det 2004 pra autors ladings skrisch lo verstal primier de lac mauve de jong un che un fida a skitzek ket al do uni publica no i kuskin in punchila sonst gar kein skrisch hier in poschik kod ich jetzt sagen skin poschik rujne zatzak sagt vier la parola li el moment ou la compos a moment matrix un plata ich pensier sprich an ich pensier un po plus so kratsch la rua lumen c'è la fragilità e le emozioni li un po se mostre di John Cognia per davvero possiamo dipendere c'è dalla sorte di scritto da dove c'è prova scritti John libri di John storics libri criminali e fa troppa satira anche John sui social sul Putin di John cal conto sono forse da bambo poliedric proprio a già scrivi niente che da chi mi mette giù dalla plata blanca di San Scrigi, ma li pucca un bujan che i pucca il van lancia con una certa diciamo naturalezza.
9: Ma diciamo che c'è scrive proprio cose da ugin alla vita di un di noi che uno possa un po' identificare che gli va in qualche plesh rati alla gente.
10: E il van sono zitto che uno riesce alla fine senza stasso. Noi canti plesh in libero, che un po' si prena c'è antia, canti scritte impressione, ma pensa que as pudesse investir eu, ou que as tens minha própria escrita para mim, ou que já é feita a espiada, como diz, não? E eu vejo mesmo o primeiro cumprimento, e quando você te diz, tu está bom de dizer que eu sentiva, mas só venha com o a dizer as palavras, não? E que eles curam que está a motivação, já que tu vens a pôr l'ambasciador di John delle emozioni e di pensieri, avvisa che altri altre capacità, il maestro giù tre notes, tre musica, tre lert, e io sono un po' di da jongleur della parola, se posso dire così, no?
9: Sanst comincia to l'anno scola, vo laureus put l'ambient scolastic, e che sho do 24 anni che è un sonia, il secondo anno scola coco direttore rajonel della scuola ladina do Badia. Damatach man kung lanchur ja da direttor, weis dort nan sabbatik kokendisch, weis eis stakanan, i bakas da shata na decision drata to kal moment provo.
10: Si do 24 ani kun senior, santivi ka di jong 24 ani in pona pel na rutini pral l bujan da de mode de fetzek da autr, i lan sabbatik stam po kal moment to lak e meren du kont ka li drat fekal ktsans senza una proiezione, non è unico, non si lascia una controlla, no? Non si vuole dire, ma quando sarai in pensione, quando non lavorerai, più fai ricasci, ricasci, ma alla fine la cosa che ti prego è in quel momento, la testa in tonto, in quel momento, è la forza, l'energia, e da lì l'idea di fare viaggio intorno al mondo.
9: Viaggio intorno al mondo, fai con 4 mangi, Marate, o proprio in corto, o la stessa città?
10: Sì, in corto, praticamente fa la costa orientale e occidentale dell'America, Parks Naturei, Classic, per l'aggiunto del banco che posto più disgmano del mondo, che fosse la Polinesia, poi fa tutta la Nuova Zelanda, sopra la costa australiana, poi sono giù sul Japan, giù sul Laos, dal Laos sulla Cina, poi sul Vietnam, e poi morto la Thailandia e poi c'è. Una bella raida,
9: sì. Tu manda classica da fare anche io stato viaggio, una fava per il più bel posto. Diciamo, da madonna per altro, ma ci fava il posto più interessante, quel che va ispirato più.
10: Un conto di shock culturale, senza altro la Cina. Un conto di avere più, veramente avere la sensazione di essere un viandante che fa la Nuova Zelanda.
9: E ti lascio per esempio le domande corte, o la che prebel di completare la frase. Che mi sa se domani più via per un viaggio, Gissi, a, o te?
10: Su mia bucket list, su mia lista, io sono l'Argentina. Mi sa se bella gi.
9: Che è libero o la si ma scri?
10: Ma un libero la che la sensazione che non è bel zec, che un edit o scrit, zec no, un po' di nuovo, un po' zec da originale, no.
9: La materia che mi piaceva al più a scuola, fava?
10: Letteratura, italiana e filosofia.
9: E poi l'ultima domanda, se potessi creare ora, più giovane, pesce Nobel per la letteratura o un ticket illimitato per viaggiare su tutto il mondo?
10: Sì, quel ticket per a topo il pesce della letteratura a Stoccolma. È una bella combinazione, diciamo.
9: Te grazie, Ivan Senon, per questa cioccolata.
10: Grazie.
2: E giunse in hand con le manifestazioni dei prossimi dis.
7: L'autora Nadia Runger presenta il libro di poesie Nuoves Chasa da Lat, dices tu, Milchhaus, sagst du. Cresciuta su d'antra la Rujnedes, ti da Nadia Runger forma tres si poesie an monte zanza confins leres, liber scritt per ladin e per tudasc, van presenta cas venerdì, duman, 4 de stamber, dalla 8 sai ratletubla, danives salva, de cala occasion ligera Nadia Runger d'antvel poesia, ducim via jauni. Facciamo al savai che l'unas che van ai 7 de settembre sarà la corvara al camper della centrella di consuma d'euro si più avvisa d'armesdì da mese alla 10 e mese alla 12 sulla piazza d'un comune. Sun il camper e il da potai consulte tutta la infoteca della centrella di consuma d'euro con le pro e ultimi test di qualità e confronti di prodotti in grum di materiale di informazione d'ogni sorta. Per una consulanza di persona e la disposizione con l'aura d'euro della centrella che può deconsaitre il settore della telecomunicazioni, assicurazioni, abite e fabbriche, tutti che hanno fatto con l'auto, servizi finanziari, comprate online e viaggi. Per domande più complicate, poi con l'aura d'auro della centrella di consumatori, con sia consulanti esperti di settori di svalifs.
5: La nome il Pirol è la nuova pubblicazione del vignettista Manuel Ritz insieme ai tre due autori dei comics italiani Lucia Biagi e Enrico Machiavello. Si tratta del frutto di un percorso lungo di un anno, ula che i tre autori si sono abbinati fascia per torsù, desvaliva manifestazioni se scomenzative che vengono fatte val, soprattutto il carnasser ladin e i moments fora e per il turismo da d'inverno. Il risultato l'estate il Pirol a Pontino la che Ritz, Biagi e Machiavello mossa che gira sta di se esperienza te fascia, vignette spizzocchentes e no de moda grignier per una riflessione sul nostro presente. La scomenzativa l'era venuta a porta da Danda, l'azienda del turismo de Fassa, e l'è venuta pubblicata da Diabolo Edizioni. La venirà presentata in vendere ai 4 di settembre da mesa alle 7 e Piazza Marconi a Cenacei.
2: Le previsioni del tempo in cui damiste il cil stesso rein domiste passa il man valgono sniures altas, incendo man venas il bellissimo tempo soradel. La notizia alla dinserio è chi lo di lang d'ostra attenzione da Roman Clara al microfono da Maximilian Hauser alla tecnica. A duc cance de tascantes c'è un bel domiste.

via di qui. Niente più ti lega a questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via, neanche questo tempo grigio, pieno di musiche e di uomini che ti son piaciuti.

0: In Kürze ist es 19 Uhr. Auf Frei Südtirol geht es nun weiter mit Sendungen in ladinischer Sprache. Das Programm in deutscher Sprache wird um 19.30 Uhr wieder aufgenommen, mit letzten Nachrichten. Auf Wiederhören.
1: Alle lässt das Sarah.
2: Rai Ladinia. Notiziar.
1: Da buonasera dalla redazione ladina e buona edizione del notiziar. Pur celebrare l'ottantesimo anniversario del Trattato di Parigi, sottoscritto il 5 settembre del 1946, che va a considerare la base dell'autonomia, ma le province di Balzan e Trenta sono un programma ricco, da cominciare istituzionali, culturali e scientifiche. Ciò che è dunque una previsa da Alexa Grossi.
3: Imagri e Vance sono il programma della regione d'Ordomanzada con la celebrazione istituzionale Samarang del Kurhaus della Undestammes, di con la partecipazione del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e del Presidente dell'Austria Alexander Van der Bellen. La cerimonia unirà trasmessa live della televisione sul canale 88 della Rai de Bulsan. La cerimonia ufficiale a Trento unirà tenida al Teatro Sociale e l'unirà a Matu Agi nel conte da Prauzior alla TAPS storica dell'autogoverno. Bello in quei d'armes di chi non ima tua agia Bulsan in collaborazione con il Centro per la Storia Regionale e con vani sono gli 80 anni del Trattato di Paris, con sia esperti che analizzano gli effetti internazionali della cordanza d'entro l'altro van l'hanno fatto in confronto con d'altra mandranza alpines che calla della Val Canali del Friul. Domani 4 settembre c'è un programma di più in contedes della Eurac per la provincia di Bulsan e la società Michael Geismayer per la provincia di Trento.
1: De plus, un cas argument sera d'un genet incet trail. E ricordons que la cerimonia del Kurhaus a Marang era trasmettuta in diretta da domani sabda, dalle 10:50 da domani inant, su il canale 808 de Rai Ladinia, con un commentare per Ladin Tudasche italian. L'ONU ha in quelze fora un aumento del rischio di aggiungere periodi di suta e cialde estreme di Val Rayung e poi il Nino, dove si rinforzano il mais che vanno. Buonamente, se mai da Cancanas cominciare a fare registrazioni meteorologiche, con il fenomeno che desginante Cina di Fura, già a influenzare le temperature e precipitazioni. Ad è l'allarme il segretario generale dell'ONU, Antonio Guterres, che alze fora che il fenomeno meteorologico è dove si intensifica con il potenziale da fare danno alle economie a livello mondiale. C'è il fatto che il Nino era a livello europeo che il Parlamento rida per udai alla do di climatologs. In Giobbia, l'edmacovanci comincia a fare l'attività di insegnamento a scuola. Le insegnanti e insegnanti hanno cominciato l'anno scolastico il 1 settembre. Tanto le questioni da verde e la mancanza di risorse finanziarie, ciò che ci ha spiegato la sovrastante noia della scuola ladina di fascia, Mattia Ecker, intervistata da Valentina Ridolfi.
4: Sul FUIS, che fosse finanziamento per la scuola provinciale, non so, non ho un'idea perché stanno, è sempre più bassa, e c'è perché che stanno, non so, on, bene che 1100 studenti, non è di più, del passato, e c'è perché che adesso è una forte natalità. E dunque, le risorse economiche le sono sempre di manco, e che vuol dire? Manco viaggi di istruzione, manco scomenzative, manco progetti.
5: A pede che gli studenti e le studenti, te che stiamo subito dando da scomenz della lezione, te scuola se sia cruciale tor su i docenti. Gli uffici della sovrastanza e i consigli cruciali del personale della scolina, la scuola auta.
4: Che ha un 182 docenti e 40 caterata, anter secretaries, funzionaries, collaboratori, scolastics, tecnics, amministratives. E al momento si ho un squerch, ha una mona ventina di post per 12 ordini e gradi e in cicoiata si ho una buon ponte.
1: Ha detto Mattia Ecker, da Pert, dell'azienda sanitaria del Südtirol, ma la scelta vai, che il fascicolo sanitario elettronico, in Kurt FSE o EGA, per Tudasch, sarà nia disponibile da domani 5 settembre, per 4 ore alla lunga, previsa dal ZO, da Saracina a mezzanotte, che è a causa della urza di manutenzione che va in faccia a livello nazionale. E dunque, mano là dal meteo, una pressione alta sulle Alpi, con masse d'aria più che tumia, non sporterà domani un bel dia da surare, con il cielo in generale, tutto sarà. La doi, le temperature di paesi di svalate da ladines, da domani generale, da 10 a 12 de gra. Mui è per il deputato orale sporgiunge valore da 24 e 27 de gra. E ciò è un zero a provare la fine di questa edizione notiziaria da Sara, e che lo vale in ant con la programmazione latina.
2: RAI Radio Ladin. Fac avenimanc entra unides. Approfondiment.
6: Nabella, buona Sara, mi nome è Sara Frennar, bei news a Deutsch e a Dütes, sono le zones de RAI Ladinia. In che ma portè mia curiosità a Pontives e più il menu per un'azienda che ora sono ben tre dimensioni e ben giungle a mia. In che ma portè mia curiosità a Pontives e più il menu per un'azienda che ora sono ben tre dimensioni e ben giungle atelier 3D V

0: Belle que pour l'envoyer tout là.
1: Eliane, je t'ai bien vu.
2: Buonasera, ciao.
1: Io sono venuta ad Aler che margine can a palata de domandas e can che le lia ma più mostrare l'azienda ma è pensé occio. Chi lo, ma sempre modelli l'intervista ci dice che arrangava veramente una cosa un più altra, ma da cara che potesse capire da slima ite la stampa de tre dimensioni, la stampa 3D. E per vunta idea da capì e lì è inch a chi sa scuta su de ci carnan va te os mistir.
2: Lia san ria spiegem pot puoccia parols ci gnaus fajongdut, ma dantal dut tia l'idea cala de toca na idea de zakei, che ha una certa complessità, i pona la portea a fin, a risultat, che io alla fin de trops materiai si bist lang, che anget il bronze, per esempio, che na stampa 3D o trops altri materiai.
1: Moritz schon fest na Reihe davor auf Porosta Berstos, po wegen ein Grund Personas, que Laura tanz sais pa e ci fest pa duchkis.
0: Non sono più manco in Deutsch tratsch persons, sono d'uni sort de professions di jo manchila, lì a alcuni artistleri, poi a alcuni che hanno imparato a Bildhauer o che hanno mostrato da Bildhauer, tungo che hanno grafiker, che sono top a bambotto il champ del 3D, poi a Ray Files, poi a Ray Tel roba, poi una persona che magari più dalla Chiana, uni, e sa da Ray Pitt la roba, sa da Ray il dettaglio, incinante, gente del marketing, gente che ha studiato o ha imparato con machines CNC, quindi sono un po' di ogni sorta, ho un po' di ogni sorta, già che l'auch per sé domanda ogni sorta di laurance.
1: Vini sort l'orange, vini sort competences, e lì tu vens dal mondo della tischlerei, diciamo tutti i tischler, ta sono fatti la scuola d'art, che lotta Gardana, ci tappa per te, che lotta casta azienda, zanni sto ormai bel tradizionale la ora, che lotta.
2: Ci sono sempre 3 anni che ho detto, ma alla fine io sono già con la scuola d'arte, perché mi piace mio artista, e perché mi sono caduto un po' di quel mondo, quando stavo in Monia, o la cui si è finita, e poi ho detto che lì ho aperto un po' i più materiali da lavorare propri, sì, il tischler per esempio, e poi ho cominciato a fare quel. I do 3 anni e io dico che io sono anche in qualche modo si fa per una vita, già che mangio un po' la parte artistica, la parte creativa, e perché ho la fortuna di avere la firma che ho proprio di Valeda, o la che sono cresciuto su, o la che posso fare, o la che posso mettere ad un cibo l'arte, la creatività con l'artigianato che imparare. E quella è una bellissima cosa, e dall'altra parte è un bel che può mettere con computer, con roba proprio tecnologica per dire, no? E quella è una bellissima cosa.
1: In lavoro che permette di essere creativi, ma anche di pratiche, perché per esempio per essere in lavoro a te, se vuoi un'azienda in verità, a giovani e giovani, che è grazie a sapere che c'è l'ambiente.
0: Bella nostra ditta è che un coc bel danz dit uni sort de l'ors da fe e nos chalon forum pur kan tu long sutza che alla fin basta una bona volontà un pare e s'interesse bona chalon nos la clia plu adattat tun chun champi e precali il da merang ban babel prjaunisch io la sonito la laurea già che si tratta da tangrum de l'ors franch e anche projekt franch quindi anche Schaldi im Grunde der Abwechslung der Kalsenso. Niak muss unbedingt aber im Paradatischlerung, muss aber im Paral 3D und muss aber im Paral irgendeiner Profession. Lia Pavestra da Jut, Tschachchams, so ist Gourmand, però ein paar Rungen in Snyongju, tut sich Lia da dann Paretlo dann aus der Firma.
1: Una bella occasione per tutti i canti e tutti i scari che interessano tutti i che hanno a Pontivas l'atelier 3D V. Questa è un'azienda scialdi particolare, io ti ho domandato ancora in Cialelia, ma tante aziende esistono per i casvers a livello del Sud Tirol. E poi mi stai una risposta che mi ha veramente fatto niente curiosa.
2: E la Ian Schiller, che noi con l'azienda facciamo un curioso gruppo di champs, no? E da poi questa firma, una firma che fece un po' quel champ, o una firma che fece un po' l'altro champ, ma è una firma che fece proprio da A a Z, tutto ciò che noi abbiamo da mettere ad un, che non conosci in questa forma, no? E così siamo ben lunghi, perché vengono da noi i clienti che alla fine non si ne agiscono tre firme per un risultato, ma che e poi proprio fait très d'autres projets comme on en a fait.

0: kalje, da me ora sibs bel per ei, ka ruad anaus, ka anga pranaus, ka podon fe troppa a cosas des frantes.
1: E a livello europeo, che fetri sus, potessi un dic, fes, dut cas, vos sais concentra o sais specializza su un obiec de design, obiec de art, pur vung da ti dede capie, non è tan champ, ma pur vung da ti dede capie, che sa scuta su, avisa, cic os fajais, coc os laurais. Io sono un artist, mtung, e vanni da os e ja na bellissima idea. Io mal idea. Co vaira pa realizada, co vaira pa mtuda te trai dimensions, Moritz?
2: Na zon grum da stredas kopje viakungen projekt, sa kei pas purte cek kpudons scannen, magari un objekt o pez dert, odre cek kpudons pa scannen, i il matriz nos program 3D, ma anga magari mude, ti mude na forma, ti matril procek, ti tot mez cek inxinant, I pona gia al fet un grum d'autri materiali, un grum d'autri tecnics inxinant. Quasi una streda, popò anche ciò che mi unì con una idea, magari che dici, al spiega me a us, al ulesc, tre mangi, al vel scultura, o vel obiecto, o vel cec, clò, o questa quantità inxila, I po' prongs nausa laureora, 3D, cal senso, il pez, I pona ebm producirm. I sono poi anche ciò che è mandato il file 3D, e poi siamo anche con calcolo, potremmo lavorare, potremmo anche lo mudare, per forvia da file 3D, no? da un file che noi potremmo toccare e ti programmiamo per la macchina e inscinare.
1: Dici che comincia su un computer, trae un programma posta o la calvagna progettata, o scaggia l'oggetto di Earth, che c'è una forma tridimensionale su un schermo, e poi vanno stampare un prototipo, no? Una figura che avvisa se l'artista lo res, ma in un'altra dimensione, no?
0: Sì, che gli dritti, come ti spiega, alla fine vanno Laura ora un'idea, per fare un esempio, che è capace di fare un'idea, da un bagno, io ho Simon Kainzwalmer e Emanuel Rieder, che è avventura Olimpiadi, I rui da nous I a dit a iu lasa laureora un nuov concept de na luasa cl na fina mormonia dat, no? A iu lasa modela formes, u lasa vedut plu ergonomis, plu aerodinamis, cl pasnea per coca iu lasa furne. U lasa angugia avanc le olimpiadi, no? Cun cas proiet, no? I cun cas sons nous ang pievia, a iu rui, I posa sons te ju, I a iu nos a spiga duta la ideis, I cocum pudas fe. Cosa noi spon a cialade fe sul computer, fe un file 3D cognisch, no? I pons fa una stampa, un piccolo prototipo, per udaisch, un ticcialegna, per udai il 3D. I cosa gli produci una buona fin, I pon a edit, ok, podons cumce con questo progetto, I pon a fin uns fat formes negativ, per gitt il carbonio. I cosa des mostrang un po' che noi lavons a nieme kulang, ma un po' propi fin grum da altra cosas. Che sono riespiegati o mettere su una plata in scila, ma in questo momento abbiamo fatto una forma negativa per fare il carbonio. E abbiamo fatto una luce, che è poi anche per ora, e abbiamo fatto un contento con questa luce, e abbiamo fatto ciò che abbiamo anche immaginato, e abbiamo il risultato che è stato per le Olimpiadi, che abbiamo spogliato per tutti.
1: Cosa è veramente affascinante. Ciò che mi ha più a me è interessante è che io mi immagino una stampante gigante che è un po' matita in tutto l'anno e alva in fora la forma. No, le stampante sono piccole, compatte e che sono mai per i prototipi. Da do la urum sul l'anno e da lo succede un più valdato, Elia. E lo vanno mangi fora l'anno, vanno fresco. Spiegaisi un più questo processo.
0: Avisa lì in Cila che veng un collega d'un blocchi di lung, più toci veng un collega d'un di cuccia o di linda o di ahorn, lì un grum di tipi di lung che un po' un collega d'un e che si adatteia a pona per l'arrivaiter. E dai lo veng il pona la combinazione di avere un blocco e avere un bel prototipo fatto e la macchina l'ora pona giù un blocco e tol di mezzo materiale si comincia anche con una gran fresa e da dopo diventa anche fuori più piccoli e più dettagliati e finché un dettaglio bando out posso immaginare la pizza è per me più tampita che una birra che un po' fiora uodli o dettagli o risse o cic che mi fumo di bujan per quella l'ora.
1: Alle valde de straordinar, ma sai immaginisce che un gran braccio robotic che può laurea sung dimensions grandissime sin dardar altas metri e metri altas e che va na precision millimetrica o chiamo de manco a ti de forma a ci che e new idee e spo realize tres un program 3D. Certi oggetti cos fajais mastit Elia e veramente ma possibile realizzare in questa maniera, che non fosse una scultura, un tischler, buon da realizzare.
0: E lì è tre la scanning che faccio, scanning 3D, se già ora non ho monta, se può toccare un obiettivo, per esempio una cazzina, per fare un esempio, può fare il scan e dal do il fresen ora di un blocco di lungo e laurea ora in una maniera che una persona o molto la mia disciplina non fosse niente buona a voi tang in hand cool detail ich es mehr an getan bei ran weil ich proppi kok la fau de stoma i che du tan beis li proppi na tecnologia che va più in hand che un fosse a mei bong de fe mehr man an schila no i che ji ange chic nos la rungen trupp per architekt per esempio nos so un pitli modiai d'architettura i che ji sagen ja mei modiai klassisch con conosch me na stampa nos chalon de matrit an lang u la cl sandroa i de fe propri de bi modiai per ti ju de architekt ki po an realize si projekt no i dal do va ca spoinant cu architekt kan ja fa projekt ja genehmigt tut bona adroi sambangenge magari la it na bel parai gefrest es kas mir sama per exemple ondas oder un bottle of thing rum und roba o che adro na maisa ban bon tsanta i te duch ki champs po don znaus ju de ora tlo no alla fin la machine ie quali e chicken na masaria che nos tu lon ka per fe un rum und crosses
1: das be na masa interessanta un zinch zain kilo Kajin vos objekt na osta kreacijun Moritz ci vajgum pa kilo, ma purti dede ka pinčem pio kek se škuta se, čik alirit pošibi fa, kung osta azianda, kung ošt mašin za ideje.
2: Šitlo ons pratikament kvam projekt kung na majza u laklija duta la elpas gefrest in 3D praktič, un vajš da propi da caura žu, duta la valec, duta duči krps i dut frestora in 3D. E tlo sons praktisch pia via da dati del satellit, ons te vorai dati, che già pomca o pongans compre o eng scila, e pona mus un sambang ingegner ca, che va ben anche per il fresen. O un pona, eben, l'aurora che sta gran maisa da 3 metri per un metri mezz, conduta la elpas. Tlo pong l'aure sambang ten detail gons fin, un l'aura con una fresa fin giù a 2 mm di diametro, e alla fin sambang pudas impugnar a drue la maisa, pona ons un plenissu da resina la maisa, per la tre praktici indrata, e la fe anche da pudai la drue, adida.
1: Che è pa pur plus clients Elia.
0: Alla fine nos clients la maggior parte o designer o artisti, mek kash monte jaura ma ja lit plus con tutta la possibilità che un global vester da un privat doch geholt da weiter verzogen a certa cultura che ulasa avai un bel castel che povestri plus creativ oder ulasa avai in kinder de de si familia te port globantlos joran mont bandebogrant no
1: un client di juma international nie ma local morit
2: si alla fin uns client da long caprolia specialmente la parte del design la parte del artiel plutogen pom pitelmont i il regiona baitri japon suans nur auf client chan me tres passa parola o tres lauska knausung fai zakei di damanda man da chiesa ka la chafe o drin schila angat mont del design in grum de designer internationale ka kirkun shui ka per esempio anche un nostro cliente che è designer che è stato nel 2023 anche designer des Jahres adida e li ha ogni sorta di cliente da lungo capro e qualche li ha detto dal privato all'architetto al designer all'artista e poi a uns gente mata che ti toma it vel idea e poi lui sono nous magari anche tre l'internet o in Scila e Sabina e dici ma tanto critica che potessi fare e poi finalmente riabbinare questa firma no?
1: Italijanci smanjša nija, jen čudijo in dan ten gran kamion da linjank, nekaj lo, da ščarje, eko kvanti tez veramanta, arba jim da to ne lade z da linjanka, ljudi, lora izbum.
0: Šila, jen šila, ki ne vzom plu domanda, da kak ne vzom boni da fe, ali fin on zla fortuna, ki bodo on se kri ora in lauras, no, kaj sam ban fosil belčen, ko da sa fe, ga realizej duči projekt, šmek in lora on struk ali pont, ki son te lauda kri lauranč in kaj sam ban fasan zda vjerče, ga pah žant, ki ti se vasa bela fe, kaj še mštir, no. I arvec ruk moni da dant, či k mori codit, angi klijenč, tlo buda si možun tena kosa i kli je praktič anga firmeska rua danaus, tropa firmeska a nštas klijenč, la firmeska klijenč, i ka ju lasa ti fede bela šinkundes, no, personalizirungen, zang posi sam vang nje fejnuams, ma li je me fum suans, ka lvang šinka roba asi klijenč, i kenaus vajon pitla miniatur zdlang, oder ka fažong ange visitenkarten dlang kung en NFC chip lait ka bo skenen ni duta tel roba ang tla teknologija ilo sons chalons forden as protein ant i ange kula machine siel mont kenen se farma mail wang uni an lo pro nur war roba nur war kosten sind muss einfach so interesse i ange investierende cash i se protein ant ka la firma i l'azienda va in ant no.
1: E questo di giunte pitches produzions seriales che fajais ich no jais pulier sung les sculptures e sung io jetste erz che e un unikat por cal eis in slache realise di giunma na proschura la che cuiais adüm un libro la che cuiais adüm les images con a description de üs produzk e di je sing liber bel schal di grosse plein de coses de chevaliers bellissimas jum ba jedel detail e kanka le la di giunma la scultura va in fora de so prim process che renuda gefresta che renuda scolpida spoponcia mo la ore dar fin ten detail tresen laser no pa
2: sì praticamente col laser la ron aus meistens bona alt nia me ma suanzanga per ti de l'ultimo tocco di jong al pez van suanzanga da mandada ai designer magari che timton su si firma ad edakai la unterschrift da die dass sie klien pets unik ange da drei lange numeriert die pets i pokal magari fajon gravirnit col laser genau schick magari so ein sang per eventi fajon un trofeo o dei trofei i lo van po ange ma abli o der juntan na plaquette o drem na gravur cala je samban ganz fina no.
1: Tang resta pa l'aur da scultur che ngnade, dijung ma vel pacemo la ore col scarpel to sta azienda.
0: E questa è una buona domanda, a Jack alla fin nos c'allon fort de sportinant con la tecnologia, ma ci che da sania de minche io la persona dovia che il per Belvia che mo sarà un grandissimo savai e esperienza anche per porte laures complex ana fin i podai andrei anche che sta machines in una maniera che da doni ne plutande bujang de laurendo a mang ma uni machine an si limit anche i per cal muss un comunque for da do laurendo a mang anche i laures i la perte la persona do la machines i forma ma plus importante che la machines in stas.
1: Aus la Reis und Wien Sorde Linyang Monia Ma ist in Stater Material a du Reis in Linyang Format in Stafa Kurses Kisch po Bagn Unikes de süs Proprietes ju Kalodi nos pudung chomognat fresen de landema figura o chomognat la realise por imposchere de lain vain for a tramantar.
2: Sì, calia am anga per me persönlich ma kas weiß ich ang dann rum de Klient hier kas Kalkwand am andabel aul plu di jong li kali on fel bel del material lang ja sarà mai nem demo pezzi uni pezzi unica ja kuni pezzi an altra volta uni pezzi an altra colorum po in chinantical porta pro li un po' il material lang che van ganz schal di apprezzato logisch to uni champ nies ni abong de pudai to il kallang no de doran sa da te il mei tan chic te dit per kalla rong zang con material in plastic poliuretan in schila o ang tel bronz la rong adum con fonderie in chinan per kall la rong con zorg con grum de material in pero udong ang for in otan gwang apprezzato il material lang a jac li un material vif a jac li un material unik sam am portlang prok li un grum de das Fide das tre scala ja che un idee ni al pauna ni al schwandel ni al kraplor succede pa for for welk ma prons for tre angle savai da de grum de anishimi de laurel lang de gradaina in schila prong a portet sambankal savai i prong a lösen kisch problems kong da tre no
1: materia prima un bun lignang da la vein pa ros lignang elia e co kirum pa fora na buna braia un bun toktlein.
0: Ma nosch lenjam kel wann un pur dat long ka prosen dann da lut chalons vor de tol lenjam l'Europa in slava monch l'Italia mek ka jen va fornia ja ka per exemple che design rulla san pets de na nu de na cucha canaletto po kel wann kel gli americani in kel muson sport to da i lo adid i samban cocht di jove si l'importante a chiora la dratta braies i uni projekt am pur outra idee so angi designer am pur outra idee cocht das a chaleora te wol un pur squander la senza de lang squander la vata per fe rugne plu la forma che vengora i outri a povestra na forma champla i ulas a clavata de lang i colau che sgajona de plu i ca pensam an senza anche cul che ora la dratta braies cul se capi con renderings pon anche chalede de se portet l'un po' più in ant i cicre verde anche i renderings i lo posso anche giunte che al di dan quei il suon sin scila che con la KI künstliche Intelligenz che vang fat renderings no i colle saman senza plutto sample da rangit vagona ideas vagon punch zau tambe schnell ora un rendering ni idea cocktail po da sa chale ora meka kaj na duguna base dove atloni dgun file 3D i kaj musasun dut mo laure ora i kaji anche se che fa un truppa di dan quei che sa che in sporta na cedula e dice che da sa c'è ora in scila ma non ne è nat ne in nia un file ne nia ni idea na competenza tecnica del matragic project i percal uns naus con kajan samba un senza trop da fesan di dan quei
1: Svilup de Viniveres, de Osh, se tour das pavant interessant, mi personalmente al mal più darbel, de pudai chut je itet, ca sta Osh azienda l'atelier 3D V, pur sclugia de knos tampi a piz, ca le pa secondo te Moritz, il proiet più interessant, o ctas al più a te personalmente, il più interessant, ca es realise fina in que.
2: Ca gi a zan ria criora unga, ja knon fa tanda bestia in grumong, ma un projekt kam Thomas Forinoit hier natel credens kon fa praktisch ula ka for la forma dut turonda la portelas turondas ka musos jauri ana certa maniera musang de dit studia uni pitel detail kels jaurabel i saura pro un spona mo fa natel struttura ziple da saura via ki po na stata effektiv an kvata mang i ka ja porta dut adum am pet erti design ki unikt kal senso Jacques Laun verbuchta dum un po del dut kal knaus fajong i kal mresta forinot cerca sprojet.
1: Dar interessant, io ringrazio trami due Elia Salcher, Moritz Ploner dell'azienda Atelier 3D V Kilo Appuntivas in Anta Odidans. Truppa li grazie, success e trupps idees neues, truppa creativite. Por os bellissimo lavor.
2: Ande gratis Sara e Mo, buon lauch.
0: De grai, buonasera.
1: E se ricordiamo che il programma La Dings del radio chi è in doda al di in domani in schnitt vi aspettiamo valt la televisione po darais o dai trail per dici che co als noiles più attuale se spod als 2050 al programma Paladina. Da Sara Frenner il più bel salut na bella Sara vi saodi e senz'altro a tosh sun castas medemes onas l'onas drai La

0: italiani che l'anno scorso avevano fatto faville sul palcoscenico degli Ig Nobel.
1: Pensa quando devono spiegarlo
2: però
1: ai genitori che lavoro
2: Stefano,
1: fanno, eh?
0: Già.
2: Esatto, devo dire che il premio l'Ig Nobel appunto per gli studi sul suolo che ha citato Marco Motta, che sarà ospite nella puntata di domani di Radio Trescenza, Pia Viviani ci aveva fatto sperare con questo cognome. Marco le ha scritto subito pensando fosse italiana, ma qui come Mirko Bischofberger hanno tutti un trisavolo italiano, però in realtà quest'anno non c'era nessuno di italiani sul palco, insomma, ahimè, c'era un matematico Metalia Fields, ma a fare uno speech sulla matematica in 7 parole, tra l'altro, ma non un Ig Nobel.
1: E comunque tra un volo di aeroplanino e l'altro, che altri premiati dobbiamo citare? Quali altri premiati dobbiamo citare? Abbiamo per ora, stiamo viaggiando solo sul premiato lì delle mille mutande, ma in realtà immagino
2: Sì,
1: ce ne siano molti altri.
2: ve ne cito e poi lascio la parola agli altri, almeno il mio preferito in assoluto. E allora è stato creato un Ig Nobel per l'olfatto, per gli studi sull'olfatto, anche questo è un paper internazionale in cui è stato dimostrato, e anche dimostrato empiricamente in sala, che i genitori trovano molto buono il profumo dei neonati. I loro neonati, ovviamente, ma questi neonati quando crescono e superano i 14 anni e quindi diventano giovani adulti e adolescenti, il loro odore anche per i propri genitori diventa insopportabile. E quindi, insomma, questo di fatto è uno studio di percettivo, insomma, sul gusto,
1: Ne
2: che
1: parlano
2: ho
1: anche le
2: trovato
1: pubblicità di
2: piuttosto
1: deodoranti,
2: calzante.
1: devo dire, di questa cosa qui, eh? Se ne vedono di queste cose. Forse sono in combutta
2: Questo,
1: con gli
2: esatto.
1: scienziati.
2: Esatto,
1: E ancora?
2: esatto. Non so
0: Ma
2: se
0: io devo
2: Marco ha
0: dire
2: avuto il
0: che
2: suo
0: sì,
2: preferito.
0: il mio preferito è quello di nuovo un Ig Nobel per la fisica, dato a quattro scienziati che hanno usato l'equazione differenziale della dinamica dei fluidi per capire qual è la geometria perfetta degli orinatoi maschili e quindi evitare l'effetto splash, chiamiamolo così, loro chiamano anzi splashback, e quindi si sono messi a disegnare e progettare due modelli di orinatoi battezzati Cornucopia e Nautilus. E, insomma, hanno fatto anche la loro comparsata sul palco con tutte delle cerate gialle addosso. E, quindi, insomma, hanno anche loro catturato la scena, devo dire.
1: Mirko ha un suo preferito tra i premiati?
3: Anch'io ero più per l'urinale, ma mi è piaciuto anche molto il latte di scarafaggi che sembra
1: No, un
3: contenere
1: momento,
3: 3 volte più
1: latte di
3: proprio.
1: scarafaggi? Vabbè,
3: Giusto, che
1: sì.
3: sembra di contenere 3 volte più proteine che il latte di mucca e
1: Caspita.
3: poi che è stato inscenato con dei bicchieri di latte serviti ai premi Nobel, insinuando che si trattasse di latte di scarafaggi. E tu noi tutti a vedere, ma lo bevono adesso?
1: Beh, la prossima ricerca dovrebbe spiegarci come mungere uno scarafaggio, però.
3: Esattamente. Poi c'era uno molto carino sulle proboscidi delle zanzare. Io odio le zanzare.
2: Sì.
3: C'era uno scienziato che si è ispirato da qualcuno che studia le zanzare di usare la proboscide di zanzara come stampante 3D piccolissima per ottimizzare questi nasetti delle stampanti 3D. Questo ricercatore arrivava ai limiti e si è ispirato poi da quest'altro ricercatore, hanno fatto un dialogo e dunque fra qualche anno forse avremo delle stampanti 3D con delle proboscidi di zanzare.
1: Almeno servono
3: Ce ne sarebbero
1: qualcosa
3: abbastanza in
1: finalmente.
3: Italia.
1: No, dico, almeno servirebbero qualcosa finalmente, insomma.
3: Infatti, quella era un po' l'idea, infatti.
1: Marco, ma ribadiamolo ancora una volta che tutte queste cose non sono inventate, cioè diciamolo, perché magari le persone che ascolto dicono guarda questi che stanno dicendo, eccetera. No, non, cioè, c'è qualcuno che questi articoli li deve approvare, insomma, no?
0: Assolutamente, come tu menzionavi all'inizio, ci sono gli Annals of Improbable Research, che sono questa
1: Bellissimo
0: rivista,
1: questo
0: appunto, gli
1: titolo.
0: Annali della ricerca improbabile,
1: Sembra
0: che è
1: Mel
0: stata fondata da
1: Brooks.
0: Mark Abrams,
1: Sembra una cosa
0: esatto,
1: uscita
0: nella
1: da
0: metà degli
1: Frankenstein
0: anni 90,
1: Junior.
0: che analizzano tutta la letteratura scientifica nel corso dei mesi, degli anni, per raccogliere appunto e selezionare le riviste, scusate, le ricerche che sono più improbabili, più assurde e che per però sono state, come ricordavi tu, pubblicate sulle riviste scientifiche, quindi sono state sottoposte a un processo di peer review, e anche se perseguono appunto idee bizzarre, lo fanno con rigore scientifico e poi con appunto anche inaspettate ricadute in alcuni casi che non erano prevedibili, oppure come ricordava Sara a proposito di una terapia per la malaria che era derivata, ma ci sono anche poi casi, tu chiedevi appunto dei casi di Nobel che abbiano vinto anche Ig Nobel, e c'è il caso famoso di Andrew Geim, premio Nobel poi per la fisica nel 2010 per una scoperta importantissima, il grafene, che è un materiale incredibilmente con un potenziale grandissimo che viene già applicato molto, e che una decina d'anni prima aveva vinto un Ig Nobel invece per aver saputo far levitare una rana. E quindi insomma serie Faceto si tengono a stretto a braccetto, certo, in qualche modo, certo, nelle carriere
3: senza farle male, giusto per...
0: esatto, giusta sottolineatura di Mirko.
1: Nessuna rana è stata sottoposta a maltrattamenti, va bene. Sara Zambotti, ma com'è l'atmosfera di una cerimonia di premiazione? Sì, al di là di quello che è successo, dei funghetti, della cantante, degli aeroplanini e altro, ma che pubblico c'è a seguire la cerimonia di premiazione?
2: Allora, non so se viene percepita come una cosa positiva o negativa, ma riprendo le parole di Mark Abrams, che ha detto che è una sorta di Eurovision della scienza, e, nel senso che l'aspetto, come dire, colorato, è un grande inno alla diversity in tutte le sue sfaccettature, si sente molto tra il pubblico. La sala aveva una capienza di 1500 persone, lo dico davanti a Mirko, con prezzi svitteri, insomma, quindi, come dire, anche un biglietto piuttosto impegnativo. C'era addirittura un biglietto di base che superava i 90 euro, fino poi a quelli per le persone, insomma, che donavano anche proprio all'organizzazione, che era il doppio, il triplo, il quadruplo. Era tutto strapieno, con persone in piedi. È una bellissima possibilità di venire in delegazione, quindi se si veniva in più di 10, ma con un nome, quindi c'era la delegazione degli scienziati, i tecnologi dell'università, la delegazione di quelli che suonano, i cinici che suonano la chitarra, insomma, se si riusciva a fare gruppo in qualche modo, si veniva nominati anche con un biglietto scontato, e c'era un entusiasmo veramente straordinario, insomma, un pubblico internazionale e molto molto molto divertito. C'era un dress code, quindi il tema della serata erano i funghi e i lieviti.
1: Cioè, tu come sei vestita, Sara? Quindi... Scusami, perché comincio a preoccuparmi.
2: Io mi sono vestita come una che
1: a manita muscaria,
2: perché no. Non avevo, diciamo, dei funghi da mettermi addosso, ma ho ragionato più sulla psichedelia, diciamo, con una camicia che fosse... Però mi hanno superato tantissimi altri, con appunto costruzioni di funghi in testa, e, insomma, veramente una grandissima autoironia. E questo è, diciamo, quindi... Certo. Grandi applausi, grandi aeroplanini che volavano nello stile, nella tradizione, e molto divertimento.
1: Mirko, ma i premiati cosa hanno vinto? Cioè, che cosa gli è stato consegnato?
2: Sì.
1: Perché con Nobel ci si sistema, non so se con l'Ig Nobel pure, con Nobel ci si riesce a sistemare.
3: Sì, c'è il sistema. Prima c'è un pezzo di carta che viene proprio detto così, è un pezzo di carta. Poi c'è, se mi ricordo, 10 triliardi, ma praticamente una nota, una banconota del Zimbabwe che vale un euro. E poi c'è però il premio simbolico, che ogni anno cambia, che è un bellissimo piede con dei funghi che crescono fuori dal piede, proprio dedicato a questo tema dell'anno dei funghi. Ed è un oggetto molto, io non dico direi dadaistico, assurdo. Sì, ogni anno cambia, dunque è un premio esclusivo fatto a mano ogni anno esclusivamente per 10 primi vincitori.
1: Quindi diventa un oggetto di culto,
2: Stefano...
1: in breve.
3: Sì, giustamente.
1: Dimmi, Sara, scusaci.
2: Perdonami,
1: Scusami.
2: volevo solo, sono stata un po' riduttiva e sento di aver offeso il mondo dei funghi, perché in realtà molto, molto tempo è stato dedicato, il soprano ha dedicato una canzone proprio bellissima, tra l'altro, al tema di come noi siamo totalmente disattenti ai funghi, di fatto,
1: Hai
2: che sono invece
1: ragione.
2: una
3: Ma
2: forma di
3: Zurigo,
2: vita.
3: siamo molto attenti e amiamo i funghi e i funghetti, è una città molto aperta.
2: No.
3: Sottointeso
2: Però in realtà
3: anche i fan.
1: Sarei ragione a
2: Però in realtà la
1: dire
2: riflessione è
1: che.
2: profonda.
1: No, dicevo, hai ragione a dire che sei stato un po' duro col mondo dei funghi. Abbiamo appena avuto un
2: Sì.
1: messaggio al 335-5634-296 di un fungo che si lamenta per il tuo trattamento. Quindi.
2: No, però volevo solo dire che è stato fatto un discorso piuttosto profondo su come il fungo riesce a rinascere anche nelle macerie e come dire, anche qualcuno sa, insomma, sono stati dedicati letteratura al fatto che dopo la bomba atomica le prime forme di vita a rinascere furono dei funghi, insomma, quindi c'è un pensiero dietro a tutto questo, cercavo di restituire una profondità a questa psichedelia che in realtà.
3: Sì, ma scherzi a parte, c'ho cioè il fungo proprio, adesso prima parlavo proprio del funghetto, della psilocibina, no? È uno dei ricercatori più famosi al mondo dell'uso della psilocibina contro la depressione, è qui a Zurigo. Dunque, perciò ridevo un po' nel senso, il fungo è nella ricerca è molto importante, a parte adesso l'organismo stesso, ma anche questo fungo che sta ritornando nella Silicon Valley, che noi conosciamo solo come droga recreazionale. E siamo qui, in pieno Zurigo, c'è cioè l'istituto, la persona, il professore che fa ricerca su questo qui è la stessa, dice, chair, no? La sedia universitaria di Carl Gustav Jung, che faceva no? le analisi come Freud qui a Zurigo. Dunque c'è una storia intorno ai funghi anche.
1: Mirko, è chiaro che io, Sara e Marco Motta ci stiamo candidando all'Ig Nobel per il peggior collegamento nel corso della Tutor Suite, se possibile, nel 2027. Tenete conto di questa cosa. Sara, io posso approfittare per fare così un po' un promo. Voglio ricordare che dal 14 settembre. Sarei qui a Via Siago a condurre Sancho, un nuovo programma che andrà in onda il pomeriggio alle 14 alle 14:30. Facciamo uno spottino proprio piccolo, ci dici di che cosa si tratta?
2: Grazie. Grazie Stefano, grazie mille. Sì, dal 14 settembre, come dicevi, parte un nuovo format dedicato di fatto alla società civile, che è una, come dire, un'affermazione molto, molto ampia, ma che si basa un pochino sull'idea che in questo momento ci rendiamo conto, moltissime telefonate quotidianamente, radio 3, gli ascoltatori e ascoltatrici lo raccontano, che le varie crisi in questo momento che chiaramente viviamo, ambientali, principalmente, ma anche molto sociali, hanno spesso una risposta in alcune sperimentazioni che la società civile prova a mettere in piedi, quindi reti civiche, assemblee, comitati, dalla scuola fino al mondo del sapere in generale, ma anche il mondo del lavoro. E quindi noi vorremmo stare in ascolto quotidianamente di tutto questo tessuto di sperimentazione sociale, e lo faremo quindi a partire dal 14 settembre. Ringraziando, io ne approfitto davvero per questa accoglienza a Radio 3 e contando tutta la squadra di Sancho, che è parte insomma della comunità di Radio 3, contando molto anche sulle segnalazioni che ascoltatori e ascoltatrici già fanno quotidianamente, spero continueranno a fare anche a noi, di tutto quello di quel lavorio molto, molto ricco di innovazione sociale nelle varie reti che racconteremo.
1: Evviva, intanto qui sono arrivati dei messaggi, c'è chi scrive meglio questo, riferendosi all'Ig Nobel, che è il tragicamente comico della pseudopolitica europea. E poi insomma c'è anche Vittorio di Orta San Giulio che scrive: siete irresistibili, mi sto sconfisciando dalle risate. Questo siamo riusciti a raggiungere il risultato di umorismo involontario, insomma, una cosa straordinaria, un po' come in quel film Non tocca per favore, non toccate le vecchiette, in cui si cerca di fare una cosa seria e poi invece tutti ridono. Insomma, ecco, questo noi abbiamo fatto più o meno la stessa cosa, ma forse ci abbiamo meno provato a fare una cosa seria perché è un argomento che merita attenzione, ma con leggerezza. E quindi abbiamo provato a portare un po' di leggerezza in questo racconto. Io ringrazio molto voi per per averci raccontato questa cerimonia di consegna dei premi Ig Nobel giunti alla 36esima edizione da Zurigo, la Congress House di Zurigo, questa sera. E dunque ringrazio Mirko Bischofberger che è,
3: grazie a voi.
1: Grazie Mirko, che è riuscito a portare questa manifestazione in Europa, insomma, accogliendo l'invito di Mark Abrams. E poi ringrazio Marco Motta, con il quale ci rivedremo probabilmente già domani. E ringrazio Sara Zambotti.
0: Sì, scusami, Marco. Vi aspettiamo naturalmente domattina alle 11.30 per la diretta di Radio 3 Scienza. Tutti coloro che sono in ascolto, se vogliono sentire la voce di Mark Abrams e ancora i racconti di Sara da Zurigo.
1: E ringrazio grazie, naturalmente, Stefano. Grazie a te Marco e grazie naturalmente a Sara Zambotti che aspettiamo qui in Via Siago con Sancio e grazie per questa bella diretta, bella e divertente. Grazie a voi.

0: Ci è sembrato questo il modo più bello, più giusto, forse anche più elegante per uscire fuori da un servizio come quello che abbiamo presentato poco fa, cioè quello relativo alla cerimonia di consegna dei Ig Nobel, appunto una beffa in qualche maniera, una burla maserissima, un po' come questa fuga finale naturalmente del Falstaff, che è una burla, sì, ma la burla di un grande vecchio che sa giocare con la musica e con il teatro in maniera sublime. E quella che abbiamo ascoltato era la parte finale naturalmente del Falstaff di Giuseppe Verdi nella edizione del 1966, 60 anni fa, diretta da Leonard Bernstein, e la voce principale era quella di Dietrich Fischer-Dieskau. L'argomento adesso è più serio, decisamente, ma ripeto, insomma, serio era anche quello di prima, è più rigoroso, più ortodosso, ecco, diciamo così. Sicuramente parliamo di una mostra che è in svolgimento a Chiasso, al Max Museo, e sarà visitabile fino all'8 di novembre. La mostra si intitola Manifesti che passione, una collezione di collezioni, ed è una mostra a cura di Mario Piazza e Nicoletta Ossanna Cavadini, e si inserisce in quel filone che il museo, il Max, dedica periodicamente alla grafica contemporanea e rende accessibile quindi al pubblico in questa occasione una selezione delle opere donate al Max Museo. Dunque capiamo quanto importante sia questa collezione pubblica arricchita da donazioni di privati, bonifiche, donazioni di privati. Ma parliamo di Manifesti che passione. Io ringrazio e saluto Nicoletta Ossanna Cavadini. Buonasera.
1: Buonasera, un cordiale saluto a tutti i radioascoltatori.
0: Grazie a lei e buonasera Mario Piazza, grazie per essere con noi.
2: Buonasera, buonasera.
0: Allora, Nicoletta Ossanna Cavadini, lascio subito a lei il compito di raccontarci in breve come sia nata l'idea di questa mostra e come la mostra stessa è strutturata.
1: Il Max Museo di Chiasso, che si trova nel Canton Ticino in Svizzera e quindi anche ha un raggio d'azione molto vicino rispetto alla Lombardia, rispetto a Milano, ha come missione quella della grafica, del design e della comunicazione visiva. Quindi fa parte proprio delle nostre corde, della competenza, anche non solo a crescere ma a valorizzare una collezione significativa dedicata ai manifesti. Manifesto è questa sorta di aspetto visivo, diciamo, di elemento importantissimo della comunicazione legata alla réclame, che fa il suo esordio a fine Ottocento e che rivoluziona un po' le nostre strade, le nostre vie, l'aspetto urbano con un festival di colori, quindi dal manifesto sostanzialmente teatrale, visto che siamo passati da Bernstein al manifesto, quindi da pochi colori si passa a questa visione cromolitografica e diventa una vera e propria nuova arte, la cartellonistica, nasce una nuova professione, il cartellonista. Colui che dalle accademie di belle arti aveva trovato una nuova modalità non solo di guadagno ma anche di visibilità e di modalità proprio grafico concettuale espositiva nel produrre e nel reclamizzare. Da prima, soprattutto con i mezzi di trasporto, le ferrovie, i paesaggi, il nascente turismo e poi anche il prodotto. Ecco che quindi questa collezione del Max Museo, che si arricchisce man mano grazie ai munifici donatori, sono in primis anche i graphic designer che lasciano interi i loro archivi con anche le loro collezioni, ma fino anche i piccoli collezionisti e neofiti che si appassionano, che comprano da broccanti o in occasione di mercatini dei manifesti, che li tengono a casa per goderne un po' la loro visibilità e decidono poi di donarlo a un luogo pubblico che lo studia, lo conserva e ne garantisce anche una fruibilità con le esposizioni. Questa mostra quindi ha due corde: da un lato nella scelta delle quattro sale quale, dove sono esposti quasi un centinaio di manifesti, tracciare quella che è, attraverso la collezione, la storia del manifesto, da, in questo caso noi incominciamo dai primi decenni del Novecento a arrivare ai giorni nostri, e dall'altro far vedere collezionisti che con piccoli, anche diciamo appassionati, che contribuiscono così a una collezione pubblica attraverso una donazione.
0: E chiedo a Mario Piazza, co-curatore della mostra con Nicoletto Stanna-Cavadini, appunto, chiedo, è chiaro che una mostra così ha una doppia valenza: da un lato indaga sull'evoluzione della grafica, del processo grafico, del tipo di disegno adottato, di immagine adottata; dall'altra ha a che fare invece con il mondo della comunicazione, perché passando ai contenuti bisogna anche vedere come si evolva il concetto di comunicazione attraverso gli anni, attraverso i decenni.
2: Beh, sicuramente, certo, è una mostra che, diciamo, pur nel suo piccolo, partendo appunto da delle fonti di donazioni e di collezioni, perlomeno riesce a descrivere, diciamo, tutto il Novecento fino, diciamo, un po' ai nostri giorni. Quindi evidentemente la comunicazione della fine dell'Ottocento è ben diversa da quella che oggi abbiamo, ed è molto diversa anche, diciamo così, la funzione del manifesto che si aveva con i cartellonisti e quello che oggi è invece manifesto. Ad esempio, una cosa che torna lampante è che i manifesti più datati, diciamo, del primo Novecento, eccetera, cercano, come dire, di descrivere delle cose che sono poi legate ai beni di consumo o al conforto del viaggiatore, ecco. Mentre man mano che ci avviciniamo ai nostri tempi vediamo che esiste una decadenza funzionale per quello che riguarda, ad esempio, la promozione di prodotti o questo genere, che viene a vantaggio di altri media molto più efficienti, più evidenti, ma che naturalmente contiene ancora una nicchia molto grande che è dedicata, diciamo, alla comunicazione culturale, no? Cioè tutte, certo, le cose che riguardano il mondo della cultura si affidano ancora per una, diciamo così, lettura anche dell'opera, perché poi il manifesto è fondamentalmente dedicato a comunicare, no? un messaggio preciso, quindi rendendolo in maniera visiva, ma fondamentalmente essere capace di comunicare una mostra d'arte, uno spettacolo teatrale, un'esposizione. Ecco. Questo è un po' il quadro. In questo diciamo così, cornice generale, contesto, è chiaro che la funzione del manifesto che c'era nei primi del Novecento era quasi, come dire, una galleria nella città, no? Cioè, erano manifesti di dimensioni enormi, certo, promuovevano prodotti magari nuovi, anche affascinanti, un colpo d'occhio bastava per essere incuriositi. Oggi questi manifesti nella città quasi non li vediamo più, perché sono completamente scomparsi. Resta vero il fatto che comunque, come format, come archetipo, diciamo così, degli artefatti grafici, il manifesto resta un soggetto peculiare. Molte sono, ad esempio, le biennali del manifesto nel mondo oggi, ma naturalmente sono cose più che viaggiano in una dimensione oramai più che altro digitale, e ogni tanto poi vengono riempiti degli spazi con queste collezioni di manifesti. In questo caso uno dei tentativi che è stato fatto nella selezione dei materiali è quello di far capire due cose: che il manifesto ha dentro di sé una storia sociale, cioè parla il linguaggio dei cambiamenti, dei mutamenti, del modo di vivere, delle attenzioni verso i prodotti, delle novità o dei piacere del viaggio, eccetera, eccetera, e dall'altra parte un'evoluzione di quelli che sono, come dire, gli stili e le modalità con cui ci si è approcciati al progetto. Cioè, dai primi manifesti, che sono sostanzialmente dei grandi dipinti, con l'era dell'industrializzazione siamo passati a manifesti che sono più pensati da dei progettisti prima mm-hmm. che artisti. Ecco, queste sono grosso modo le loro devità, e naturalmente cerchiamo con i soggetti che erano presenti nelle collezioni e nelle collezioni del museo e delle collezioni dei collezionisti di individuare alcuni quadri, quindi quasi di riferimento, quanto è stato ad esempio fondamentale il periodo del Bauhaus e della, diciamo così, dell'innovazione del prodotto come opera non d'artigiano ma come opera di industria della serie, e quindi l'introduzione dei concetti più di razionalità nel progetto a discapito, se vogliamo, di quelle che sono le amenità della bellezza pittorica. Però nello stesso tempo una delle cose che è molto interessante è capire che dietro il discorso del manifesto c'è sempre, diciamo così, il tema dell'immagine, no? E che l'immagine fondamentalmente, certo, nel cartellonismo era sicuramente un'iconografia visiva, no? Era un bellissimo quadro fondamentalmente che ti colpiva per la strada. Oggi, con tutti i mutamenti, i passaggi di stili, il postmodernismo, il costruttivismo, eccetera, eccetera, e la grafica svizzera razionale, e tutte queste cose oggi ci fanno capire che diciamo così, gli strumenti che usiamo per compilare un'opera sono molto variegati, no? E una delle importanze che ha oggi, ad esempio, la tipografia, di non essere solamente, come dire, un'ancella, no, dell'oralità e del messaggio, no, ma di avere una sua valenza visiva. Quindi molti dei manifesti più recenti hanno un approccio che riguarda proprio questi aspetti, dove si cerca di far capire, se ad esempio, come in un bellissimo manifesto di Bruno Monguzzi, su una mostra del rapporto fra Stravinsky e adesso mi sfugge il nome perché sono un po' stanco, ma c'è una bellissima composizione tipografica solamente basata su un modo di scrivere una sorta di partitura visiva e la relazione fra questi due mondi, il mondo, diciamo così, dell'arte e della ricerca artistica e il mondo della ricerca musicale.
0: Certo.
2: Queste sono, diciamo così, molto sinteticamente le cose.
0: Sì, sì. Nicoletto Sanna Cavadini, appunto, siamo già entrati un po' nello specifico citando alcuni manifesti, quindi alcuni autori che fanno parte della mostra. Volendo andare ancora un po' più in dettaglio, cosa c'è di particolarmente significativo, ecco, tra gli artisti e tra i manifesti messi in mostra?
1: Sì, possiamo pensare di iniziare un po' con l'entrata alla prima sala, dove si vuole aprire al pubblico questa visione nascente tecnica innovativa che è la cromolitografia. Con ad esempio un bellissimo manifesto di Gabriele Chiattone sulle ferrovie luganesi, quindi vedere come il manifesto doveva sostanzialmente anche far vedere i punti del tragitto, illustrare anche l'orario, far vedere dei punti di vista, affascinare e invogliare a fare un percorso di questo nascente turismo attraverso i nuovi mezzi di trasporto. E quindi con anche i grandi colori di questi manifesti ancora disegnati, perché siamo proprio nella fase in cui il cartellonista prepara il bozzetto e lo porta in cromolitografia, realizzandolo poi su questa viene poi realizzato su questa lastra di pietra, appunto. E poi siamo ai bellissimi manifesti anche di Daniele Buzzi o di più avanti di Romano Chicherio, dove il tema del turismo nascente e di far vedere queste bellissime vedute prende proprio la bellezza e la forza persuasiva. Si parla proprio della capacità persuasiva del manifesto. Nella seconda sala invece irrompe il tema del prodotto. Ormai siamo negli anni 20 e 30, ecco che quindi la comunicazione potentissima di questo mezzo nuovo che è appunto il manifesto è compreso dagli imprenditori, e quindi la grafica d'impresa diventa determinante. I grandi imprenditori lungimiranti intervengono con grandi stampatori, ricordi di Milano, ma ci sono Chapuis di Bologna, ci sono oppure a Rau grandi imprese che assoldano anche cartellonisti. E abbiamo in questi casi un bellissimo manifesto di Santi Chavinsky per Veleda del 1936, dove si vede già la grande ricerca attraverso il passaggio appunto con l'esperienza poi dal Bauhaus, dall'aspetto disegnato all'aspetto strutturato del manifesto, attraverso queste chiare lettere di slogan di lettering, ma i colori, il disegno accattivante anche del fiore, della figura femminile e del prodotto, per poi andare, non so, verso un'altra grande epoca, che sono quella dei grandi magazzini, nascenti magazzini. Pensiamo a Laura Lam, una grafica svizzera che si forma alla Kunstgewerbe Schule, che, come ha detto prima Mario Piazza, la scuola svizzera che ha formato grandi grafici nei due grandi nuclei della Scuola di Arti Applicate di Zurigo e quella di Basilea, poi si irradiano nel resto d'Europa e in Italia in particolar modo. Quindi anche la scelta del disegno del logo piuttosto che delle vere e proprie campagne pubblicitarie. Nelle ultime due sale il manifesto non rimane più solo, non è più il solo grande protagonista della comunicazione, nasce la campagna visiva e con anche la corporate image e la relazione di una organizzazione visiva tra i dépliants, i volantini, le locandine, i biglietti da visita, la capacità anche della carta da lettere, eccetera, della stessa impresa, dove manifesto fa parte, è un'icona della comunicazione, ma in una visione molto articolata. Ecco che quindi le campagne sia promozionali che anche quelle legate alle mostre piuttosto che agli eventi culturali in questo caso abbiamo ad esempio i bellissimi manifesti di Bruno Monguzzi, che è stato l'anno scorso il premio Swiss Design che ha realizzato grandi logo, anche il logo per Musée d'Orsay, piuttosto che anche grandi campagne per musei d'arte del Canton Ticino. E per arrivare, potremmo dire, a chiudere con un grande manifesto che è quello di Orio Galli, Ticino Terra d'Artisti, dove riesce a unire nel svecchiamento, diciamo, poi del messaggio culturale del Canton Ticino la tradizione e la modernità, e quindi unire insieme due elementi. Questa volta non più con la grafica disegnata, con la grafica strutturata, solo con lettering, ma attraverso la fotografia. Ecco che la fotografia diventa la grande protagonista della stagione della seconda metà del Novecento dei manifesti, e di cui grandi fotografi come Flammer in questo caso si abbinano allo studio, alla rappresentazione e alla collaborazione con grafici. Sì. Quindi c'è un po' una storia della grafica, certo, all'interno
0: in varie sale, certo. Mario Piazza, prima di salutarci le chiedo ancora una cosa. Il titolo della mostra è Manifesti, che passione, è una collezione di collezioni. Il concetto di collezione si applica particolarmente, in maniera particolarmente felice ai manifesti, che diventano oggetto di collezione, e poi da questo viene fuori l'idea di questa mostra, che appunto prende in considerazione questi conferimenti da parte dei collezionisti.
2: Sì, esattamente così, cioè diciamo, il collezionismo di un artefatto particolare come il manifesto è sicuramente stato per lungo tempo, come dire, approfondito la collezione Salce, che adesso è diventato museo pubblico in Italia, è l'opera di un collezionista molto intuitivo che faceva un lavoro normale e che però aveva la passione di raccogliere questi manifesti e li stendeva nel suo solaio insieme a sua moglie come si stendono i panni. Oggi è un tesoro dal punto di vista anche del patrimonio. Nella mostra evidentemente abbiamo questi materiali che sono molto raffinati in alcuni casi, perché usano delle tecniche di stampa particolare, tipo la serigrafia, che sono più vicine al mondo dell'arte che alla produzione di massa, diciamo, del poster, ma è anche il tentativo di mostrare come molte delle persone che operano attorno all'attività del museo e il museo stesso abbiano un atteggiamento di lettura, no? E di raccolta, diciamo così, delle opere, soprattutto degli artisti svizzeri. Questa mostra, diciamo così, è anche un omaggio alla Svizzera, perché la gran parte degli autori presenti in mostra sono svizzeri, hanno lavorato in Svizzera dai primi del Novecento a tutt'oggi e sono ancora alcuni operanti. Quindi il concetto di collezione nella collezione è che, diciamo così, Il museo ha un suo giacimento che è arricchito dalla donazione di archivi, ma nello stesso tempo anche la lettura del singolo collezionista, il suo modo di guardare, il suo modo di raccogliere, che ne so, più i manifesti turistici piuttosto che delle serie particolari oppure di alcuni autori in particolare, rendono viva, no? Non rendono, come dire, monolitica la cosa, ma offrono un panorama di lettura anche molto più facile per i visitatori e per chi lo vogliono venire a vedere, non solo grafici ma anche gente che vuole vedere come ad esempio è stata interpretata la Svizzera negli anni, certo, dal punto di vista dell'immagine.
0: E allora, a chi volesse vedere appunto questa mostra Manifesti che passione, una collezione di collezioni, ricordiamo che la mostra è in esposizione al Max Museo di Chiasso fino all'8 novembre. Nelle sale del museo sono in mostra oltre 80 manifesti europei esposti secondo un filo conduttore tematico cronologico. Si evoca la nascita e lo sviluppo della pubblicità, delle campagne pubblicitarie, e tutta la selezione copre un arco temporale di circa un secolo, dai primi del Novecento fino appunto ai giorni nostri. La mostra è a cura di Mario Piazza e di Nicoletta Ossanna Cavadini. L'uno e l'altra sono stati i nostri ospiti stasera. Io li ringrazio naturalmente e do appuntamento alla prossima occasione. Grazie a voi.
1: Grazie.
2: Grazie, arrivederci.

Beh, abbiamo pensato ai manifesti, all'immagine come mezzo di comunicazione, allora dovendolo associare alla musica ci è venuto in mente questo album uscito nel 1967, si intitolava The Velvet Underground and Nico e è passato un po' alla storia del disco e alla storia della musica del Novecento, non soltanto per le canzoni che contiene, non soltanto per la voce di Lou Reed, per quella di Nico, ma anche perché aveva questa copertina. Ecco, usiamo un aggettivo che oggi è troppo sfruttato, però qua magari ci sta bene, questa copertina iconica, con la banana gialla disegnata da Andy Warhol, e perciò dunque l'abbiamo unito, l'abbiamo messo in conclusione della mostra sui manifesti. Era appunto Sunday Morning, la traccia che dà inizio al disco The Velvet Underground and Nico del 1966, poi uscito nel 67, la voce era quella di Lou Reed. Adesso apriamo l'ultimo spazio della puntata di stasera, del 3 settembre 2026, la puntata di Radio 3 Suite, ed è un altro cartellone, dunque il Festival dei Festival Cura di Giorgio Merino ci propone adesso un altro concerto dopo quello che abbiamo ascoltato in diretta dalla Royal Albert Hall, adesso un concerto invece registrato peraltro molto di recente, è stato registrato il 2 luglio di quest'anno a Tolosa nell'ambito del Festival de Toulouse, con l'Orchestre National du Capitole di Tolosa, diretta da Michel Plasson. E non è banale la presenza di Michel Plasson sul podio dell'orchestra del Capitole, perché Michel Plasson è quello che ha fatto nascere questa orchestra, è quello che l'ha guidata per tantissimi anni, dal 1968 al 2003. E dopodiché si era, naturalmente hanno preso strade diverse, Plasson ha preso strade diverse, non era più capitato che dirigesse questa orchestra e questo concerto invece segna il suo ritorno alla guida dell'Orchestre National du Capitole. Il tutto potrebbe sembrare, sì, un po' strano magari, ma in fondo possibile. Ed è possibile, sì, ma teniamo conto che questo signore che sale sul podio tra 2 mesi, anzi forse tra un mese, compie 93 anni e quindi è una sorta di monumento alla musica e soprattutto alla musica francese. Così non è un caso che il concerto di questa sera proponga solo musica francese attraverso i suoi esponenti maggiori, forse i suoi massimi esponenti di quell'epoca a cavallo tra 8 e 900. Parlo ovviamente di Claude Debussy e di Maurice Ravel. Il concerto si apre infatti con il Prélude à l'après-midi d'enfant di Debussy, che è un pezzo che è stato scritto tra il 1892 e il 1894, quindi opera di un autore trentenne. Che raccoglie il suo primo vero successo sinfonico con questo brano, ormai diventato popolare addirittura, ispirato a una poesia di Mallarmé, e doveva essere in origine il primo pezzo di un trittico, ma poi invece il prelude sarebbe rimasto da solo. E eseguito nel 1894, avendo ottenuto un grande successo, appunto da essere replicato per intero, diventò poi cominciò a vivere di vita propria, e piacque via via al pubblico e piacque anche a Mallarmé, che dopo essere rimasto un attimo disorientato di fronte a questa musica che non è assolutamente banale, che non è assolutamente tale da assecondare le mode, invece poi volle ringraziare Debussy, gli inviò una copia del suo poema e scrisse: "Questa musica prolunga l'emozione del mio poema e ne fissa lo scenario più appassionatamente del colore." Complimento migliore di questo forse Debussy non avrebbe potuto averlo. Noi ascoltiamo allora adesso il Prélude à l'après-midi d'enfant di Claude Debussy con l'Orchestre National du Capitole di Tolosa, direttore Michel Plasson. Il concerto è stato registrato il 2 luglio del 2026, naturalmente a Tolosa.

Claude Debussy, prélude alle premier du d'enfant nella rilettura dell'Orchestra Nazionale du Capitole di Tolosa, direttore Michel Plasson, rilettura elegante e che precede l'esecuzione di un altro brano altrettanto famoso, di un altro brano francese, come dicevamo poco fa, ovvero Mamerlois, la suite di Mamerlois di Maurice Ravel. Per quanto riguarda questo brano che stiamo appunto per ascoltare, dobbiamo dire che già nel 1908, quindi Ravel aveva 33 anni, Ravel aveva scritto Mamerlois come raccolta di brani per pianoforte a quattro mani, ispirati all'antologia di Perrault, i racconti di Mamma Oca, appunto, Conte Mamerlois. E questa scrittura a quattro mani era destinata ai due piccoli pianisti figli di una coppia di amici, ma a Ravel piacque molto quello che aveva scritto e quindi, affascinato dalla sua stessa scrittura, cedette alle richieste dell'editore e scelse di portare a termine, di completare una versione orchestrale che sarebbe nata di lì a due anni, quindi nel 1910. Più avanti poi, poiché si pensò che questa musica fosse particolarmente giusta per un balletto, la musica fu integrata da altri brani, i cinque pezzi furono integrati da altri brani e diventò appunto una costruzione destinata alla scena per il balletto. Ma oggi quella che si esegue più spesso, meno pesante, più agile, più giusta, è la versione orchestrale con i soli cinque pezzi originali che aveva scritto Ravel destinandola all'esecuzione a quattro mani e che poi aveva trascritto per orchestra. D'altra parte sappiamo bene come tante pagine orchestrali di Ravel nascano in scala piccola, dapprima sul pianoforte, e poi trovino invece risoluzione in altra forma. Quindi prepariamoci ad ascoltare Mamerlois, la suite di Mamerlois di Ravel, con la pavana e la bella addormentata nel bosco, poi Cappuccetto, Petit Poucet, Le Déronette, imperatrice delle pagode, gli incontri della Bella e la Bestia, Les Entretiens de la Belle et de la Bête e Le Jardins Feriques, ovvero Il Giardino Fatato. Sono questi i cinque piccoli brani, tutto sommato, perché tutti insieme la durata è circa 18 minuti, che compongono la suite Mamerlois di Ravel, 1908 originale per pianoforte, 1910 trascrizione sinfonica. Un pezzo piccolo, sì, questo concerto che vi proponiamo stasera è un concerto breve, ma in realtà è solo la prima parte del concerto cui ci stiamo riferendo, quello diretto da Plasson con l'Orchestra Nazionale du Capitole di Tolosa, perché la seconda parte, in cui saranno eseguite musiche di Roussel e ancora di Ravel, in particolare Daphnis et Chloé, sarà proposta su Radio 3 Suite alle 23 di dopodomani, sabato 5 settembre. Adesso invece ci ascoltiamo la suite Mamerlois di Ravel con Michel Plasson sul podio dell'Orchestra Nazionale del Capitole di Tolosa.

Abbiamo ascoltato Ma Merloa di Ravel nella versione per orchestra, nella suite per orchestra che l'autore ricavò a partire dalla originale per pianoforte a quattro mani nel 1910. I capitoli, i numeri di questa suite corrispondenti ad altrettante favole: La pavana della bella addormentata del bosco, e poi Pollicino, Petit Pousset. Anzi, ringrazio Gianni per avermi fatto notare che prima era venuto fuori Cappuccetto Rosso. No, Petit Pousset, Pollicino. Le Deronette, Imperatrice delle Pagode, Le conversazioni della Bella e della Bestia e Il giardino fatato. Concerto registrato il 2 luglio 2026 a Tolosa. Abbiamo ascoltato la Orchestre Nationale du Capitole di Tolosa diretta da Michel Plasson. La seconda parte di questo concerto la ascolteremo dopodomani, il giorno 5, e saranno eseguite musiche di Roussel e ancora una volta di Debussy. Adesso invece abbiamo un ultimo ascolto prima di salutarci, dopo aver chiuso questo secondo cartellone di serata ed aver ricordato che anche domani ci sarà un secondo cartellone di serata dal Mozia Festival, e sarà un cartellone jazzistico però questa volta. E dicevo, adesso un piccolo ascolto prima di salutarci e di darci la buonanotte. Abbiamo dedicato molto spazio questa sera, giustamente, doverosamente, ad Augustin Hadelich, e allora dopo averlo ascoltato dal vivo dalla Royal Albert Hall stasera nel concerto di Beethoven accanto ai Berliner Philharmoniker, sentiamolo in un altro concerto del 800, un concerto decisamente più romantico, quello di Mendelssohn, opera 64 in mi minore, e ascoltiamo appunto Augustin Hadelich come solista.

Dunque, abbiamo ascoltato all'inizio di serata Beethoven e poi Scriabin, abbiamo proseguito la serata con l'ascolto dei compositori francesi Debussy e Ravel, compositori che, come scriveva Gennaro, hanno aperto nuove vie, nuove sensibilità sonore probabilmente mai indagate, facendo un parallelo tra i francesi fine 800-900, intesi come pittori, come musicisti, e poi abbiamo finito con Mendelssohn e per chiudere il cerchio abbiamo scelto lo stesso violinista che aveva dato corpo nella prima parte di serata al concerto di Beethoven in diretta dalla Royal Albert Hall di Londra per i Proms, ovvero Augustin Hadelich, che abbiamo già raccontato, è un violinista classe 1984, è nato in Toscana, è cresciuto in Toscana, peraltro in Campania, in una situazione di una fattoria dove ha vissuto con i genitori e poi ha spiccato il volo verso gli Stati Uniti, è diventato un violinista importante quando ha vinto il concorso internazionale di violino a Indianapolis nel 2006, e poi da quel momento appunto ha anche affinato le proprie doti tecniche, mostrando anche molto coraggio perché aveva avuto un incidente a 15 anni, per cui i medici avevano pensato non potesse più suonare perché aveva avuto gravissime ustioni alle mani. Invece, con tanta forza e volontà, è riuscito ad andare avanti. E oggi Augustin Hadelich è un violinista che suona con la New York Philharmonic, con la Chicago Symphony, con la Los Angeles Philharmonic, per parlare delle orchestre americane, con i Berliner Philharmoniker e i Wiener Philharmoniker, per esempio, per quello che riguarda le orchestre europee, ma non solo quelle. Questo che abbiamo ascoltato era il primo movimento del concerto in Mi minore opera 64 di Mendelssohn, in una registrazione del 2015, questa in cui Augustin Hadelich suonava con l'orchestra e la radio norvegese e con la direzione di Miguel Art Bedoya. Poi questo stesso concerto lo ha inciso nel 2024 con i Berliner, non sono certo lo abbia inciso, ma sicuramente lo ha suonato con i Berliner Philharmoniker diretti da Marek Janowski. A proposito di Hadelich, ricordiamo anche che sarà alla Scala per il suo debutto il 18 ottobre 2026, e in quel caso sotto la direzione di Riccardo Scheie con la Filarmonica della Scala suonerà il concerto di Sibelius, mentre di recente, nel mese di aprile, a cavallo tra aprile e maggio, è stato ospite dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, dove invece ha suonato il concerto di Tchaikovsky. Ecco, questo per dirvi qualcosa su Augustin Hadelich, che ancora in più è stato lui un po' il protagonista, se vogliamo, musicalmente parlando, di questa serata. Io vi ricordo che i cartelloni che vi abbiamo proposto sono ascoltabili sul sito per 10 giorni. Vi ricordo anche che domani, l'abbiamo già detto, ma giova ripeterlo, avremo un'altra diretta a partire dalle 20 dalla Royal Albert Hall, e avremo la Royal Liverpool Philharmonic Orchestra diretta da Andrew Manzi con Simone Lomsma al violino, e ascolteremo il concerto per violino, tra l'altro il concerto per violino e orchestra, opera 15 di Benjamin Britten. Il secondo cartellone invece sarà jazzistico, Mozia Ozium Festival 2025, e avremo il duo formato da Giovanni Guidi, pianista, e Alessandro Presti, trombettista. Dunque, questo è per quello che ci aspetta domani. Intanto adesso chiudiamo questa puntata lunga, densa, interessante, speriamo per voi, del 3 settembre 2026 di Radio 3 Suite, programma realizzato da Attilio Fortunato, Marianna Gallerano, Giovanna Natalini, Vittoria Pastore e Lucrezia Cirri. Programma a cura di Monica D'Onofrio. Questa sera alla console si sono alternati Fabrizio Paccione e Simone D'Arrigo, in regia Marianna Gallerano. Noi ci ritroviamo domani alle 19:45. Buonanotte da Stefano Valenzuola.

Il cinema si è insinuato come un serpente nella mia vita, una cuscuta arrampicante che spingeva i suoi tentacoli succhiasangue dappertutto. Mi restano pochi giorni qui e lo avverto distintamente. Ha distrutto il silenzio dorato, l'idillio che ho vissuto per l'ultima volta nel mio magazzino a Bankside, quasi 18 anni fa. Ripenso ancora a War Requiem, non mi ha dato gioia, mi ha lasciato vuoto ad affrontare interminabili interviste piene di chiacchiere in cui l'opera scompariva in un diluvio di domande ripetitive. Parole di Derek Jarman, che leggiamo da Modern Nature, il diario poi pubblicato come libro, che l'artista, regista, pittore, scrittore ha tenuto tra il 1989 e il 1990 in un capoverso qualunque. Questo che abbiamo letto, si intrecciano almeno tre dei numerosi luoghi artistici, ma potremmo dire anche culturali, esistenziali, che Jarman ha esplorato nella sua vita: il cinema, il giardinaggio e l'attivismo per i diritti degli omosessuali, che ha sostenuto apertamente, anticipando molto i tempi anche nella sua dichiarazione di essere sieropositivo. Anche nel brano che abbiamo ascoltato, la voce dell'intervistato era di Derek Jarman, lo sentiamo dire in maniera più o meno scherzosa razione di essere sieropositivo. Anche nel brano che abbiamo ascoltato, la voce dell'intervistato era di Derek Jarman, lo sentiamo dire in maniera più o meno scherzosa: volevo fare il pittore, non

0: ringraziarsi Simone Sottili con un ringraziamento per la parte tecnica a Simone D'Arrigo e Roberto D'Agostini. Una puntata un po' speciale perché insieme a noi, dopo averla ascoltata diverse volte su disco, c'è proprio lei, Alessandra Novaga, a cui diamo il benvenuto. Ciao Alessandra.
1: Ciao, grazie a voi.
0: Allora, chitarrista di formazione classica, da tempo prestata alla sperimentazione e all'avanguardia, 5 album da solista, l'ultimo The Artistic Image is Always a Miracle del 2024, prima chitarrista italiana a suonare l'integrale di The Book of Heads di John Zorn nel 2013, tante collaborazioni con Elliot Sharp, con Lauren Connors, Kid Millions, Sandro Mussida, Stefano Filia, giusto per fare qualche nome. La presentazione formale per Alessandra Novaga però si ferma qui, perché accanto a un approccio, un profilo, perdonaci questi termini, piuttosto rigoroso e colto che ha caratterizzato almeno una parte del suo percorso, ci sono tanti indizi che invece svelano un'identità artistica molto coraggiosa, originale, autentica nella sua essenzialità e anche, diciamolo, nella sua ricercatezza. Una visione che sia negli album sia nelle scelte delle collaborazioni è riuscita a coniugare l'aspetto emotivo e umano con quello sperimentale e con, e qui ritorna in qualche modo anche l'approccio di Jarman, la capacità di portare dentro la sua musica una grande ricchezza di immaginario legato sicuramente tantissimo al cinema ma anche alla letteratura, con elementi della sua formazione classica e chissà forse anche con la sua passione per il giardinaggio. Questa notte Alessandra Novaga sarà qui per un'intervista, ci ha portato anche un po' di musica che è stata importante per lei, ma l'ascolteremo anche con alcune sue collaborazioni, insomma alcuni brani dai suoi album e anche per un piccolo live tra poco. Approfittiamo però per cominciare proprio con I Should Have Been a Gardener, che è diciamo un album che hai pubblicato nel 2020, chiedendoti un po' in che maniera la figura di Derek Jarman è stata importante per te e che legami hai, e se appunto anche questo modo di essere assolutamente trasversale in tutto quello che faceva nei suoi interessi rientra anche nella tua sensibilità, nella tua visione di fare musica con molta calma, con molta cura.
1: Ma Derek Jarman è stato ed è tuttora, continua ad essere un incontro, io lo definirei d'amore, cioè proprio è stato una specie di innamoramento. Lui lo conosco da quando sono giovanissima, perché ricordo di aver visto proprio al cinema anche gli ultimi suoi film, tipo Edoardo II, me lo ricordo. Ed è sempre stato un regista importante per me, cioè mi è sempre piaciuto, però la scoperta dell'uomo, della persona, è stata abbastanza folgorante proprio con la lettura del libro da cui hai citato prima un pezzo, che è questo Mother Nature, che è questo diario che ha scritto nel momento in cui ha saputo di essere sieropositivo e ha comprato questo cottage che si chiama Prospect Cottage, e ha iniziato questo giardino. Ecco, questa è la... E ha scritto questo diario che in realtà lui sapeva sarebbe stato pubblicato, per cui è un diario effettivamente estroverso, e lui stesso dichiara di sé di non aver avuto mai troppi pudori anche nel rivelarsi, che è una cosa che io gli invidio moltissimo, perché effettivamente è forse la forma di più grande libertà, a dispetto delle persone che pensano che la riservatezza, il non rivelarsi troppo sia una fonte di libertà. In realtà io mi sono sempre resa conto che quando ero di fronte a qualcuno che si rivelava anche in maniera imbarazzante talvolta, in realtà gli ho sempre invidiato questa grande forma di libertà. Quindi è stato un vero e proprio innamoramento che non aveva nessuna intenzione di sfociare nella musica, in un eventuale lavoro, che è stato proprio entrare dentro questa dimensione, e poi è venuta da sola l'idea di farci un disco, di farci un lavoro, perché probabilmente, come dicevi tu, se una sorta di affinità magari ci fosse con lui, è un po' questa mia non passione, come dire, esclusiva nei confronti della musica, ma per me la musica è qualcosa che faccio, ecco, non so neanche se mi dia particolare gioia o piacere, è quello che faccio, è un mezzo, e quindi...

0: riesco, diciamo, a produrre qualcosa di personale, mi rendo conto solo se attraverso altri territori e mi faccio ispirare da altre cose.
1: Sì, diciamo che il disco si apre anche con il suono dei tuoi passi all'interno del cottage. Tu sei andata di persona, c'è quasi un filo di prima persona, quasi documentaristico, no? Come se ci fosse qualcosa di concreto che subito ci porta dentro questa dimensione. È forte anche sapere che quelli sono i tuoi passi.
0: Sì, io lo sapevo, cioè quando ho fatto quei passi, perché intorno al cottage, la cosa pazzesca di questo giardino è che non c'è la terra, ma ci sono sassi, ci sono questi shingles, come li chiamano, e quindi vedere i fiori che vengono fuori da quel terreno è abbastanza sorprendente. Quando io sono andata lì, in pellegrinaggio, potrei dire, già avevo iniziato a scrivere il disco, quindi c'era, anzi, avevo già delle registrazioni fatte sul mio telefono così male e li ascoltavo lì di quello che già c'era, li ascoltavo lì per vedere che effetto faceva lì. E quindi quando ho registrato i passi sapevo che li avrei poi usati.
1: E allora, nel consigliare, se si trovasse una versione, un'edizione italiana ancora in giro, la lettura di Mother Nature di Derek Jarman, che è veramente una lettura che lascia il segno e che ci porta in tanti posti diversi, lasciamo qualche seconda ad Alessandra Novaga per prepararsi e l'ascoltiamo proprio per un piccolo live qui dalla Sala M degli studi di Via Asiago 10. Ci suonerà un paio di brani dal suo ultimo album, The Artistic Image is Always a Miracle.

0: Incanto, delicatezza, profondità, la musica di Alessandra Novaga ha riempito l'aria della sala M qui negli studi di Via Asiago 10. L'abbiamo ascoltata con due brani, The Artistic Image is Always a Miracle, Erbar Mehdich, e proprio la traccia che dà il titolo a questo album uscito nel 2024 per Die Schachtel. Le diamo qualche secondo per avvicinarsi al tavolo, così cominciamo l'intervista. Nel frattempo ricordiamo i nostri contatti, Battiti Radio 3, la pagina Facebook dove ogni giorno condividiamo scalette e anticipazioni delle trasmissioni quotidiane, battiti@rai.it, l'indirizzo email per scriverci, e poi c'è Rai Play Sound, la piattaforma app e web dove ascoltare e riascoltare in streaming tutta Radio Rai. Anche un ringraziamento particolare a Simone D'Arrigo e Roberto D'Agostini, specializzato di ripresa, per i suoni di questo live. Allora Alessandra, The Artistic Image is Always a Miracle, intanto grazie per il live. È il tuo ultimo album ispirato, diciamo, alla musica di Bach in relazione con il cinema di Tarkovsky. È uscito appunto ormai un paio di anni fa. C'è tutto un discorso legato alla spiritualità e anche al modo in cui si cerca di non mettere in primo piano l'ego dell'artista, ma di lavorare per qualcosa di più alto, per l'opera, per essere in qualche modo un tramite. Come hai portato forse questo sentimento, che anche tu, sia di spiritualità ma anche e soprattutto di empatia, di emotività, di umanità, legato alla tua musica, e questo tentativo di spostare l'oggetto dall'artista in sé verso la musica? Quindi cosa c'era al cuore di questo lavoro?
1: Ma al cuore di questo lavoro c'era una banalissima semplicissima constatazione che ho sempre fatto, insomma qualcosa che mi ha sempre colpito nei film di Tarkovsky, cioè il suo uso, il modo in cui lui ha usato la musica di Bach, e l'ha fatto moltissimo. E quello che mi colpiva era musica di Bach, che devo dire Bach è un compositore per me, potrei dire, fondativo. Cioè io potrei dire che raramente passa giorno in cui io non lo suoni, quindi non è solo l'ascolto, ma fondativo proprio perché è un compositore che è sempre stato un passaggio fondamentale per me tra diciamo, la mia persona e la mia percezione della musica e quello che poi effettivamente faccio. E quindi per me era abbastanza singolare, no? Questo binomio Tarkovsky-Bach. Io Tarkovsky è un regista che amo moltissimo, ma sicuramente, per esempio, rispetto a Jarman, ha qualcosa di più, oserei dire, rigoroso e di più anche mistico per certi versi, in un modo molto differente da come io posso sentire in realtà questo tipo di questioni esistenziali. Però mi ha sempre colpito il fatto che la musica di Bach, che per me è già a un livello niente, inarrivabile, tutto sommato nelle sue mani acquistasse come un'altra luce. E quindi è una cosa che io di Tarkovsky ho sempre notato con due persone, con Bach, l'uso che fa della musica di Bach, e anche ci sono un paio di film in cui lui fa sfogliare agli attori dei libri con le illustrazioni di Leonardo. E anche questo è strano, perché anche lì, e quindi anche Leonardo assume così, una luce diversa, una luce, oserei dire, tarkovskiana, cioè lui è stato in grado di includere queste due figure enormi della cultura occidentale. E quindi ho cercato di veicolare questa relazione, semplicemente. Diciamo, con la distanza mi rendo conto che di questi 2 anni che sono passati, e tu hai usato molte volte il termine spirituale, che sicuramente c'è, anche se ultimamente proprio mi rendo conto che è un concetto e un termine che viene molto, molto utilizzato. Pensavo anche molto più di quanto non accadesse anche solo pochi anni fa. Secondo me è anche per il tipo di tempi che viviamo. Guarda, proprio questi giorni stavo ascoltando un podcast su Hermann Hesse e si dice sempre, c'è questa ripetizione del concetto che Siddhartha è stato il suo libro, diciamo, più popolare, più diffuso, soprattutto in certi momenti, tipo anche negli anni 60, 70, le guerre del Vietnam, cioè, oppure grande, diciamo, lo sviluppo del grande materialismo, soprattutto in America, ma anche insomma in Occidente in generale. Quindi la risposta dei giovani era questa riscoperta della filosofia orientale e di una sorta di spiritualità. Quindi possiamo. Probabilmente oggi siamo un po' in quella, per altri motivi, siamo o gli stessi che anzi si sono ampliati enormemente più le violenze, le volgarità di quest'epoca. Sicuramente c'è da parte anche delle persone più giovani, perché mi capita di sentirlo anche da ragazzini, ragazzine di 20 anni. Che magari io conosco da molti anni, da cui non mi sarei aspettato che a un certo punto mi dicessero di essere attratti in qualche modo da spiritualità, che ovviamente non ha niente di religioso in termini tecnici, termine tecnico. E quindi, come dicevi tu, credo che sia più una ricerca di capire cioè come arrivare a toccare le persone attraverso quello che si fa. Quindi è più Tarkovsky che fa questo discorso, no, di grande elevazione spirituale. Io sono sicura che sicuramente uno dei motivi per cui l'essere umano fa arte, ha bisogno di fare qualcosa di questo genere, serva sicuramente a elevarlo, a elevare la condizione, cioè a elevarlo dalla brutalità e dalla base. Però a questo punto non so più se si possa definire spirituale. Quello che mi interessa sicuramente è capire quello che, per esempio, un artista che io amo moltissimo, che si chiama Diego Marcon, chiama dispositivo emotivo, cioè cercare cioè creare qualcosa che crei un dispositivo emotivo che arriva al cuore delle persone in qualche modo, più che all'intelligenza, secondo me. E quindi mi interessa questo aspetto e mi rendo conto che è una cosa che io cerco nei lavori che faccio.
0: E beh, diciamo che per creare già subito un aggancio con il prossimo ascolto, sicuramente tu ci hai portato anche un po' di musica da ascoltare, che è importante, è stata importante per te, che risuona con te. Beh, sicuramente c'è una forte capacità di toccare alcune corde emotive nella musica di Manuel Zurria, che ascoltiamo con il brano Lacrime Antiche. Ne parliamo dopo.
2: If so, the pauses would be longer between the words, the sentences. The syllables, the tears, I confuse them, words and tears. My words are my tears, my eyes, my mouth.

0: Manuel Zurria, il brano è Lacrime Antiche da Landscape with Tears, album del 2015 uscito per The Shachtel, un ascolto che ci ha portato Alessandra Novaga, ospite di questa notte di battiti. L'abbiamo appena ascoltata con un live e ascoltiamo anche un po' della musica che, come dicevamo prima, è stata importante per lei. Cosa ci racconti di Manuel? Hai scelto in particolare poi questo pezzo?
1: Allora, intanto non me ne voglia Manuel se ho scelto un disco vecchio, perché lui continua a produrre cose meravigliose, per cui anzi ascoltatelo anche nell'ultimo album, bellissimo. Questo è stato importante però per me è uno dei dischi più belli degli ultimi 20 anni, e ho sentito una grande affinità. L'ho ascoltato molto, soprattutto mentre stavo progettando appunto l'ultimo disco. Ci sono delle affinità, perché mi interessava il modo in cui lui ha rielaborato e rivisitato questa musica, nel suo caso rinascimentale, perché John Dowland mi è interessato molto il lavoro che fa sulla commozione, cioè anche le sue parole. C'è un bellissimo libretto introduttivo di questo, c'è una sua auto-intervista molto interessante in cui parla appunto di questa commozione, questa ricerca della commozione che non deve essere diciamo fraintesa con la tristezza, ma è più una malinconia. E questo brano di Dowland, che poi in realtà è una song, una canzone con parole, è molto toccante, ecco, per cui per questo mi è stato di grandissima ispirazione ed è uno dei dischi che sento con più piacere in generale.
0: Il prossimo ascolto invece ci porta forse in una dimensione legata più all'ascolto e al suono puro, anche se ha sicuramente a suo modo anche un coinvolgimento particolare. Andiamo nella fine degli anni 80 con Paulino Oliveros e il suo straordinario Deep Listening, album e anche proprio attitudine al suono, all'ascolto, che ha fatto scuola. Disco in realtà pubblicato insieme a Stuart Dempster e Panayotis. Dici qualcosa prima che già la sentiamo in sottofondo, sì. Ci immergiamo completamente.
1: Sì, Paulino Oliveros è una personaggio straordinaria. Mi è capitato anche di vederla a New York allo Stone con la fisarmonica. È un mondo in cui sto entrando in questo periodo. Questo concetto appunto del deep listening, dell'ascolto, mi sta molto girando per la mente, perché molto spesso quando si parla della mia musica, per esempio, c'è sempre questo sottolineare l'importanza che do al silenzio, e mi sono resa conto che invece non è il silenzio, è esatto opposto, cioè quello che viene inteso come silenzio in realtà è ascolto, e che è abbastanza rivoluzionaria per me come idea.
0: La ascoltiamo, Lear.

0: e ci porta molto lontano Deep Listening di Paulino Oliveros, Lear in particolare, il brano che abbiamo ascoltato, che ascoltiamo ancora in sottofondo da questo album, da questa esperienza, da questo viaggio strepitoso. Alessandra Novaga con noi a proporci della musica per questa notte. Paulino Oliveros sicuramente una figura anche per il suo impegno anche in qualche modo sociale e politico, come figura per come figura queer, se possiamo lanciarci in questo, come figura di rottura totale in tempi non sospetti, un'altra come è stato Derek Jarman, quindi non soltanto per la sua musica, il suo coraggio nella musica, ma proprio come visione poi
1: esistenziale,
0: poi per aver suonato la fisarmonica, questo strumento che suona così un po' out of the blue, e invece aver dato un profilo molto particolare e specifico. Quindi grande amore per Paulino Oliveros, ma grande amore anche per il prossimo ascolto e il prossimo artista che ascoltiamo in una tua collaborazione. Questo, diciamo, un ascolto che proponiamo noi, ci sembra un passaggio interessante, quello dell'album che hai condiviso, del 2023 forse, o 24, comunque un paio di anni fa è l'uscita, con Kid Millions, John Colpitz degli Oneida, Man Forever. Quindi una collaborazione in cui tu ti sei relazionata con un musicista molto legato, diciamo, all'avant rock o comunque a suoni un po' più duri. Il disco si intitola Sinopia. Com'è nata questa collaborazione?
1: Ho conosciuto John tanti anni fa in una residenza con tutto questo sentire, e lì l'ho conosciuto, abbiamo suonato insieme, abbiamo lavorato insieme, ci siamo piaciuti, diciamo. E lui è pazzesco, come ovviamente voi già sapete, ed è stato tutto proprio un caso. È arrivato a un certo punto un suo messaggio che diceva: ma perché non facciamo un disco insieme? Che mi aveva anche abbastanza sorpresa. Però lui è a New York, io sono a Milano, c'è stato di mezzo il Covid, credo che fossero quegli anni lì, e io l'idea di fare un disco a distanza non mi esaltava, per cui ho preso un po' di tempo sperando di poter andare. Io a un certo punto in realtà sono andata, perché appena hanno aperto i voli Stati Uniti, Italia, Europa, io sono subito andata a New York, perché ho suonato a suonare con Lauren Connors, e quindi gli ho detto: sono qua, facciamo, registriamo. Ma lui stava aspettando una bambina, che poi si è rivelata una bambina, cioè sua moglie, la sua compagna stava aspettando una bambina, ed è nata effettivamente il giorno che io sono partita, per cui lui non se la sentiva di lasciarla. Quindi era destino che questa registrazione fosse fatta così. E l'abbiamo fatta, è stato interessante. Lui ha registrato, soprattutto lui ha registrato, diciamo, delle tracce alle quali io ho reagito, ovviamente asincronamente, e io ne ho fatti un paio, se non sbaglio, ma era per me più semplice che fosse lui a dare, anche proprio per lo strumento che ha. E quindi questa è stata poi l'abbiamo mixati ed è andata. E il titolo è un po' un simbolo di questa cosa, la sinopia, è questa tecnica che si fa prima adesso potrei dire degli strafalcioni enormi, ma insomma, che si fa prima degli affreschi, e quindi c'è questa, come una sorta di sedimentazione di tracce, che anche il grafico ha realizzato una copertina stupenda, secondo me, proprio su questa idea. E quindi è nato Sinopia, grazie anche al mio amico Fabrizio Perissinotto, che lo ha prodotto e lo ha fatto uscire per Long Song.
0: E quindi Kid Millions alla batteria, Alessandra Novaga alla chitarra elettrica, ascoltiamo un estratto dalla terza traccia di Sinopia.

0: Sinopia 3, questa è la traccia che ascoltiamo, un estratto di questo brano tratto da Sinopia del 2023, album condiviso da Alessandra Novaga insieme a Kid Millions. Abbiamo Alessandra qui a raccontarci qualcosa della sua musica, a farci ascoltare soprattutto la musica che in qualche modo risuona con il suo percorso. Siamo partiti un po' semplicemente da quello che è il suo ultimo periodo di attività, dando un po' per scontato o comunque sorvolando tutto il lungo percorso che c'è stato prima, appunto, The Artistic Image Is Always a Miracle del 2024, ancora prima Should Have Been a Gardener del 2020, con cui abbiamo aperto Fassbinder Wunderkammer 2017, quindi diciamo una sorta di trilogia legata anche un po' al cinema, sì, da diversi punti di vista. Ancora prima Movimenti Lunari, uscito per Blume nel 2016, e Le Chambres de Jeux Sonores per Setola di Maiale nel 2014. Diciamo è stato il tuo primo album che ha creato un po', forse non possiamo chiamarla una frattura, però un cambio di direzione, perché tu vieni proprio dalla chitarra classica, quindi dici qualcosa un po' di questo momento in cui tutto è cambiato e poi magari in qualche modo ritornerà, ma chissà.
1: Non è stato ovviamente solo un momento. Comunque sì, io ho suonato e studiato la chitarra classica per 30 anni ed è stata per 30 anni è stato proprio esclusivamente quella. I cambi adesso sono molto antichi rispetto a ora, cioè sono molto lontani, per cui ho anche perso un po' le coordinate proprio dei fatti che mi hanno portato, però direi che sono stati più o meno 15 anni fa, inerenti più che altro, come al solito, non a una questione prettamente musicale, ma a una questione culturale, personale, e quindi il sentirsi un po' limitati in una, più che altro in un mondo fatto di esattezza, di errore, di repertorio che è sempre lo stesso, di, se vuoi, anche paura del giudizio, cioè che quando tu suoni c'è sempre qualcuno che sa esattamente quello che tu stai suonando e l'idea che se lo stai suonando tu meglio di altri. Insomma, sono dei retaggi anche sbagliati, perché poi non è questo il modo in cui si dovrebbe suonare. E quindi sono stati incontri importanti con persone, nel mio caso soprattutto americani, che mi hanno portato in un'altra dimensione, cioè che mi hanno fatto intravedere un'altra possibilità, che devo dire per me è stata rivitalizzante, che ho abbracciato con grande entusiasmo e che ancora mi vede lì, ma io continuo però a studiare la chitarra classica, anzi in questo momento in particolare ho una grande ripresa anzi la devo suonare sabato appunto a Modena, quindi con Nicola Ratti, e questo mi rientrerò dopo 15 anni.
0: Fantastico, il prossimo ascolto ci porta indietro, anche se ci hai detto che Bach fa assolutamente parte della tua quotidianità.
1: Sì, ed è un corale trascritto, quando si dice Bach Busoni, perché Ferruccio Busoni, che è stato un grande musicista del Novecento, compositore, ha trascritto un sacco di musica di Bach, da diverse formazioni al pianoforte, ed è molto interessante la sua idea di trascrizione. Per esempio, una cosa che mi ha sempre molto interessato è che per lui la composizione stessa è una trascrizione, perché già quella, cioè già mettere su carta della musica, vuol dire già trascriverla da quella che è un'idea che hai nella mente. Ed è interessante, c'è qualcosa che di misterioso in questo concetto che mi affascina molto. Allora, ascoltiamo Nun Komm der Heiden Heiland, che è un corale.

0: Ecco, e quindi questo era Nun Komm de Heiden Heiland di Bach Busoni, suonato dal grande pianista Alfred Brendel.
1: Cambiamo un po' suono e periodo storico, grazie per questo disannuncio. Alessandra, che tu

0: a Battiti, con cui c'è sicuramente un'affinità un po' di visione, ci hai portato un brano particolare da ascoltare. Raccontaci qualcosa.
1: Sì, io sono molto molto molto felice di questa nuova collaborazione con Alessandro Bosetti, che è un artista che ammiro da sempre, da quando lo conosco, e abbiamo deciso di fare questa cosa insieme, per cui qualche mese fa allo SMEM di Marsiglia, dove abita lui, dove vive lui, abbiamo registrato questo disco, che è un lavoro che ci porta entrambi abbastanza fuori da un po' dal nostro. E lui, tra l'altro, qui suona tantissimo il sax soprano, di cui lui è maestro, poi c'è anche la sua voce, però c'è tantissimo sax, e io entro in questa dimensione di una sorta di ricerca, di reinterpretazione, di disgregazione di molte canzoni, anche molto diverse tra loro. Abbiamo lavorato su Violetta Parra, su Brassens, su Spinetta, che sono anche, insomma, non proprio consuetissimi, e poi anche ci sono delle cose nostre. Tutto questo diventerà un disco che uscirà all'inizio del 2027 ormai. E mi piaceva di far ascoltare questa rivisitazione della canzone dell'Amor Perduto.
0: E allora li ascoltiamo Alessandra Novaga e Alessandro Bosetti.

0: Alessandro Bosetti e Alessandra Novaga, un brano inedito che uscirà prossimamente, un ascolto molto particolare perché effettivamente, come già ci ha anticipato Alessandra, siamo in territori che loro singolarmente non sembrano di solito esplorare, quindi un suono un po' diverso, una rivisitazione dell'amore perduto, quindi qualcosa di completamente inedito. Abbiamo ancora qualche minuto da passare insieme ad Alessandra. In quest'ultima parte, c'è un passaggio quasi
1: D'obbligo.
0: d'obbligo, ma piacevolmente inevitabile, che è quello legato alla tua collaborazione con Stefano Pilia, che abbiamo ospitato anche un anno fa qui a Battiti, sempre per un live, un'intervista, e voi avete lavorato insieme nei suoi ultimi importanti dischi.
1: Sì, anche nei nostri. Stefano sicuramente posso tranquillamente dire che è la collaborazione più importante per me di questi ultimi anni. Anche lui, ovviamente, un artista che ho sempre amato tantissimo ed è uno dei miei più cari amici, uno dei miei referenti più importanti su aspetti musicali e non. Posso dire che le nostre collaborazioni per me sono abbastanza fondamentali. Quindi sono felice di ascoltare questo Eve tratto da Lacinia, una versione, io l'ho suonata tanto con lui ed è uno dei pezzi che ho amato di più suonare, però ecco, mi piaceva farla sentire nella versione dell'ultimo disco suo.

0: musica geometrica di Stefano Pilia viaggia sempre su altezze e frequenze molto, molto particolari. Eve, questo brano tratto da La Cigna, il suo disco dell'anno scorso, del 2025, uscito su Die Schachtel, che era anche in una versione live nella cassetta che è uscita per Mapledetta Records, la cassetta in trio Stefano Pilia, Alessandra Novaga e Adrian Atley, che diciamo è stato il trio che aveva suonato molto anche Spiralis Aurea, il doppio album precedente di Stefano. Abbiamo ancora un altro paio di ascolti e un altro passaggio importante, un altro chitarrista straordinario, visionario, che è riuscito a portare il blues e il folk in atmosfere anche astratte e sperimentali, un musicista con cui tu hai suonato parecchio, Lauren Connors.
1: Non abbastanza, non quanto avrei voluto, e questo è stato un incontro assolutamente magico. E quindi Lauren Connors è secondo me uno dei personaggi musicali più straordinari proprio di questo secolo, e sono stata molto molto fortunata a poterlo incontrare. E tra l'altro è appena uscito proprio un CD di questo primo concerto che abbiamo fatto a Issue Project Room a New York nel gennaio del 2022, che era quel viaggio famoso di cui parlavo prima, quando hanno aperto i voli per gli Stati Uniti dopo il Covid, per cui sì, lui è veramente un musicista, è un essere umano veramente quasi sovrumano, ecco, quindi mi piaceva farvi ascoltare un pezzo da Earth.
0: Ascoltiamo la traccia numero 3, Lauren Connors.

0: Lauren Connors da Airs, la traccia numero 3, questo era in realtà un disco che era uscito alla fine degli anni 90 in cassetta, che poi è stato ristampato, è una musica che ha scelto, ha portato una musica molto toccante, e comunque le corde emotive vengono sempre sollecitate da Alessandra Novaga. Siamo arrivati alla fine di questa puntata, in cui l'abbiamo ascoltata anche con un live, con due brani da The Artistic Image Is Always a Miracle. Abbiamo ascoltato un po' della musica che risuona con il suo percorso e con i suoi ascolti, tante le collaborazioni. Chiudiamo con una delle sue collaborazioni più recenti, il progetto, il trio che abbiamo ascoltato, What We Do When In Silence, condiviso con Nicola Ratti ed Enrico Malatesta. Raccontaci un po' come è nato, o anche come sono le dinamiche tra di voi nella grande, anche qua, nell'equilibrio incredibile che c'è tra i vostri suoni dentro questo disco.
1: È nato, prima di tutto, è nato da un duo con Nicola, e poi ci siamo resi conto che l'apporto di Enrico, della sua percussione, delle sue percussioni, sarebbe stato perfetto e compensativo di quello che probabilmente mancava a noi due. E quindi abbiamo fatto già un po' di anni fa questa registrazione di questo album che è uscito, insomma, ci ha messo un po' a uscire, ma finalmente è uscito. E abbiamo suonato anche un po', ma adesso stiamo ricominciando a suonare. L'idea, anche ci siamo resi conto che non è tanto funzionale per noi l'idea del palco, ma è più un usare lo spazio in un certo modo, per cui i prossimi concerti probabilmente saranno diversi come, diciamo, come modo, come presentazione.
0: E sicuramente il discorso dello spazio c'è molto anche nella musica, e quindi viene restituito anche nell'esperienza della performance. Allora ringraziamo di cuore Alessandra Novaga per essere stata con noi questa notte. Grazie Alessandra.
1: Ma io ringrazio voi, è stata una gioia essere qui con voi.
0: Un saluto da parte di tutti noi, Chiara Colli, Antonia Tessitore, Nina Terruzzi, Ghighi Di Paola e Simone Sottili. Un ringraziamento a Simone D'Arrigo e Roberto D'Agostini per la parte tecnica. Chiudiamo proprio con la sessione 8A, tratta dall'album omonimo del progetto What We Do When In Silence, uscito non molto tempo fa per l'etichetta Holidays Records.

0: Ad alta voce, Valentina Carnelutti legge Tra donne sole di Cesare Pavese. Sesta puntata.
1: Arrivammo che delle signore uscivano. Mi guardarono. 20 anni fa in quel quartiere di Torino non ci passava la mia strada. Trovammo Mariella e la madre che avevano preso il tè allora. La nonna, peccato, era assopita, si preparava per la sera perché un certo violinista rumeno sarebbe venuto a suonare e lei voleva assistere. Aspettavano pochi amici. Volevamo prender parte anche noi? Mariella mi faceva gli occhiacci e mentre passavamo nel salotto delle porcellane mi sgridò a bassa voce per non averle detto in tempo della gita a Saint Vincent. «Venga stasera», mi disse. «Ci sarà Rosetta, tutti i nostri». «Non vedo più nessuno. Che fate?» «Non si sa», disse lei misteriosa. «Provare per credere». Feci in tempo a tirar la giacca a Morelli perché non raccontasse a quelle pettegole la storia dei miei salotti. La madre accese le luci nella vetrina delle porcellane e di ogni pezzo ci raccontò qualcosa. Parlò del bisnonno, di nozze, di zie, della rivoluzione francese, di certe miniature appese al muro, donne rosee in parrucca. Morelli sapeva i nomi e ce li disse. Raccontò a lui la storia di una certa Giuditta, anche lei di famiglia, che s'era stesa sotto un albero nei giardini reali e il re d'allora, tra i rami, le tirava in bocca le ciliegie. Io guardavo e cercavo di capire la materia e il segreto, come si fa per un modello, ma era più che difficile e inutile. Quell'eleganza delle statue e delle testine dipinte era fatta di niente e senza i nomi, i discorsi, le storielle di famiglia non bastava a far ambiente. Dovevo proprio accontentarmi di Febo. Così, quella sera tornammo per sentire il violinista. Rividi la vecchia grifagna col nastro al collo e il mantelluccio, rividi il cerchio di signori accigliati, i lampadari, il tappeto. Di gioventù ce n'era meno dell'altra volta. Stavano con punti sulle sedie imbottite, Loris mancava. Tra le donne Rosetta e Momina mi sorrisero. Il violinista suonò bene, come suonano i violinisti in questi casi. Era un ometto grasso dai capelli bianchi che baciò la mano a tutte. Non si capiva se veniva a pagamento o come amico. Rideva con la lingua nella guancia e ci guardava le gambe. Al piano l'accompagnava una dama linfatica con gli occhiali e una rosa rossa sulla spalla. Le signore esclamarono «Bravo!». Tutto sommato mi annoiai. Morelli batteva le mani convinto. Quando venne il tè, cercai Rosetta e Momina. «Appena si alza la vecchia, dicemmo, ce ne andiamo anche noi». Mariella mi prese in un angolo. «Vengo anch'io», disse. «Aspettatemi». Finì che ci tirò dietro tutti quanti, anche il violinista. Sotto il portone la dama dagli occhiali si mise a gridare. «Il maestro vuole regalarsi con noi!» Tutti parlavano in francese. Nella macchina mi trovai accanto Rosetta. Le dissi al buio, nella confusione. «C'è andata male, meglio Ivrea!» «Non è ancora mattino!» disse Momina salendo. Per il violinista che stava con le signore e con Morelli nella grossa macchina di Mariella, regalarsi con noi voleva dire fare il giro del centro, fermarsi davanti ai caffè, metter fuori la testa discutendo e poi far segno di ripartire. Dopo 3 o 4 di questi giochi, Momina disse «Vada al diavolo» e ripartì per conto suo. «Dove andiamo?» «Al tuo albergo», mi disse. Entrammo gloriose nella sala dell'albergo. Qualcuno levò la testa. «Non ti fa senso», disse a Rosetta che camminava tra noi coi pugni tesi. Rosetta sorrise appena. Disse «C'è rischio che nessuno abbia pagato il conto, purché non ci caccino via». «Non ci sei più tornata?» chiese Momina. Rosetta alzò le spalle. «Dove sediamo?» dissi. Il cameriere ci servì 3 cognac. Dietro il banco Luis mi strizzò l'occhio. «Speriamo che Mariella non ci ritrovi», dissi. «Ho paura che il rumeno non li regali troppo». «Sono in molti», disse Rosetta. «Qualcuno offrirà». Allora dissi che a Torino mi succedeva questo fatto di evitare la gente. Tanti pittori, palloni gonfiati, musicisti, dappertutto uno nuovo. Nemmeno a Roma la gente era in festa così di continuo. E Mariella che voleva recitare a tutti i costi. Sembrava che la guerra non ci fosse stata. Rosetta, coccolando il suo cognac, sorrideva dalla poltrona. «Dici anche a noi?» brontolò. «Perché facciamo questa vita?» «Non so», dissi. «Mi pare che tanto chiasso non valga la pena». Momina, che non s'era ancora seduta, camminò inquieta tra il banco e noi due. «Non c'è niente che valga la pena», disse. «Prima almeno si poteva viaggiare». Poi si buttò sulla poltrona e fece il gesto di levarsi la scarpa. «Ho paura che non si faccia», disse. «Non ce l'hai una poltrona di sopra?» Salimmo nell'ascensore. Tenevo d'occhio i movimenti di Rosetta. Uscimmo nel corridoio e mi guardò di sfuggita. Le feci un cenno come a dire che era stato qui. «Sono tutti uguali questi corridoi», disse lei fissando la guida. «Come i giorni dell'anno», disse Momina. Tutte le porte sono uguali, e i letti, le finestre, la gente che ci dorme una notte. Bisogna avere il coraggio di Clelia per viverci. O il suo, dissi mostrando Rosetta. Senti, disse Momina senza voltarsi, adesso che portano sul nostro cognac, se vuoi spegniamo la luce e tu ci racconti com'è che sei finita qui e hai sbagliato dose. Non credo ancora... D'improvviso Rosetta si fermò pallidissima, strinse i pugni e le labbra. Ma eravamo sulla porta e dissi, entriamo. Rosetta entrò senza dir nulla. Nel tempo che ci sedemmo sulle poltrone, Momina buttò via le scarpe e il cameriere depose il vassoio sul tavolino, nessuno parlò e io sentivo che gli occhi ossuti di Rosetta si empivano di lacrime. Momina non s'era accorta di nulla. «Non ti siedi, Rosetta?» le disse. Rosetta scosse il capo con furia, andò alla porta, spense la luce e rispose con voce rauca. «Ecco fatto». Per qualche istante nel buio non ci fu che la punta rossa della sigaretta di Momina. Si sentiva il lontano stridore di un tram. Indovinai l'ombra più chiara della finestra. «Ce l'avevi con me?» disse Momina canzonatoria. Sentii lo sforzo di Rosetta per domare la voce. Non ci riuscì. Balbettò adagio. «Non devi ridere». «Lo faccio per darti coraggio», disse l'altra freddamente. «Lo faccio per te. Cerca d'essere intelligente, lo sei. Che cosa è successo?» «Da parte mia niente. Ti ho forse offesa. Ti ho detto di fare o non fare questo o quello. Ti ho soltanto aiutata a veder chiaro nei tuoi pasticci. Hai paura di questo? Io capisco ammazzarsi, ci pensano tutti, ma farlo bene, farlo che sia una cosa vera, farlo senza polemica. Tu invece mi hai l'aria di una sartina abbandonata». «Io ti odio», balbettò Rosetta ansante. «Ma perché?» disse Momina seria. «Di che cosa mi rimproveri? Di essere stata troppo per te o troppo poco? Che c'entra? Siamo amiche!» Rosetta non rispose e Momina non continuò. Le sentivo respirare. Posai alla cieca il bicchiere che avevo in mano. Mormorai «Si sieda». Si sedette. Capii che potevo parlare. Allora dissi che, benché io non c'entrassi, visto che eravamo insieme, potevo dire una parola anch'io. Ne avevo sentite di tutti i colori su quel fatto e nessuna vera. «Se è una questione tra voi due», dissi, «parlate chiaro e sia finita». Momina si contorse nella poltrona per cercare una sigaretta. La luce del cerino mi accecò, le intravidi i capelli corti sugli occhi. «Cos'è? Avete fatto l'amore insieme?» Né l'una né l'altra rispose. Momina si mise a ridere e tossire. «Nemmeno questo si può dire», ricominciò Momina lamentosa quando ormai dentro il buio travedevo le facce vagamente. «Meno male che hai spento, cara. Ti capaciti che di una cosa che poteva essere bella e avere un senso hai fatto un caso personale, un dramma isterico. Hai sentito quel che dice Clelia?» Aveva sentito e doveva essere rossa come il fuoco. Non credo che piangesse più né che avesse paura. «Voi due in questo non c'entrate», disse cattiva con la sua voce angolosa. «Ho 23 anni, conosco la vita, non ce l'ho con nessuno. Parliamo d'altro, vi dispiace?» «Dici almeno che cosa si prova. A chi si pensa in quel momento? Ti sei guardata nello specchio?» Non parlava canzonando, ma con voce bambina, come se adesso recitasse. Anche prima, quando avevano spento, mi era parsa una scena di teatro. Di nuovo mi venne il sospetto che quel giorno sulla barella non ci fosse addirittura stato nessuno. Rosetta disse che non s'era guardata allo specchio. Non ricordava se nella stanza c'erano specchi. Anche allora aveva spento la luce. Non voleva veder niente, nessuno, soltanto dormire. Aveva un grosso, un terribile mal di testa che a un tratto era passato, guarito, lasciandola distesa e felice. Com'era felice, le pareva un miracolo. Poi s'era svegliata all'ospedale sotto una lampada che le faceva male agli occhi. «Seccata?» mormorò Momina. «Oh», disse Rosetta, «svegliarsi è orribile. Ho conosciuto una cassiera a Roma», dissi, «che a forza di vedersi allo specchio, lo specchio dietro il banco, diventò pazza. Credeva di essere un'altra». Momina disse, «bisognerebbe vedersi allo specchio. Tu, Rosetta, non hai avuto il coraggio». Chiacchierammo così dello specchio e degli occhi di chi si uccide. Venne il momento che, tornando il cameriere con un nuovo vassoio, riaccendemmo la luce. La faccia di Rosetta era tranquilla, dura. Suonò al telefono. Era Mariella e voleva sapere che cosa era successo. Non capiva le mie parole perché dov'era strepitava un'orchestra. Interrogai con gli occhi le due, gridai nel telefono che ero rientrata perché stanca, che ballasse e si divertisse, che la serata era stata simpatica. Poi telefonò Rosetta, chiamò casa sua, disse «Mamma, adesso ritorno». Momina si rimise le scarpe e se ne andarono. L'indomani ebbe una visita di Rosetta in via Po. Entrò con un sorriso incerto nel suo leopardo. Di sopra Febo con Becuccio prendevano certe misure. «Non vuol mica incontrare il nostro amico», le dissi. «Ma accompagna a far compere?» M'aspettò nello stanzone mentre gridavo sulla scala che uscivo. La vidi così giovane accanto alla vetrina che pensai «Mariella al suo posto farebbe un'ottima cassiera». Andando sotto i portici le dissi che avevo pensato di darle lavoro. Lei sorrise in quel modo. «M'è venuta un'idea», le dissi. «Un negozio servito dalle sue amiche più distinte. Lei ci starebbe? I più bei nomi di Torino. Chi alla cassa, chi alle vetrine, ai salotti». Stette allo scherzo. Mi disse «Chi verrebbe più a comprare? Non resterebbero nomi disponibili». «Le vostre cameriere, magari. I brutti nomi». «Non sapremmo fare niente». «Chi lo sa? Come alle feste di beneficenza». «Oitana, la invidio», mi disse. «È bello lavorare come lei. Certe volte è una rabbia, c'è sempre un padrone. Forse questo è il lavoro, avere chi ti dice che cosa fare o non fare. È una salvezza. Provi a chiederlo alla sua cameriera». Esitò. «Ieri», disse, «sono stata sciocca». Non la interruppi. «Si dicono e si fanno molte cose false». Lei capisce. «Vorrei essere un'altra come quella cassiera di Roma, magari pazza come lei. Non deve credere a quel che dice Momina. Momina a volte è esasperante». «Momina è stata in fondo più discreta di me», borbottai tenendola d'occio. «Lei, Oitana, conosce molto la vita». Cercava le parole. «Ha due donne che fanno i discorsi che abbiamo fatto noi ieri. Lei toglierebbe la sua stima, vero?» S'era fermata, testarda, mi mangiava con gli occhi. Ieri al buio doveva essere rossa così. La feci muovere. Le dissi che finché una donna arrossisce non è ancora il caso di parlare di stima. Lei si scusò, disse «Arrossisco per niente». Le dissi che tutto va bene finché non fa male alla salute e non mette brutte idee in testa. Le chiesi se era per questo che aveva preso il Veronal. C'eravamo fermate davanti alla fioraia di via Pietro Micca. Era più facile parlare. Le dissi «Mandiamo dei fiori a Mariella per ieri?» «Mandiamoli», disse. Scegliemmo i mughetti. Mentre la donna disponeva il verde, dissi a Rosetta «Alla sua età non sono vizi. I vizi vengono più tardi». «Non credo d'averne», disse lei con una smorfia. «Sarebbe meglio se ne avessi». Tornate sotto i portici, le chiesi a che gioco giocavamo. «Non s'era ammazzata per questo?» Rosetta, stupita, mi disse che non sapeva nemmeno lei perché era entrata nell'albergo quel mattino. C'era anzi entrata contenta. Dopo il veglione si sentiva sollevata. Da molto tempo la notte le faceva ribrezzo. L'idea di aver finito un altro giorno, di essere sola col suo disgusto, di attendere distesa nel letto il mattino le riusciva insopportabile. Quella notte almeno era già passata. Ma poi, proprio perché non aveva dormito e gironzava nella stanza pensando alla notte, pensando a tutte le cose sciocche che nella notte le erano successe e adesso era di nuovo sola e non poteva far nulla, a poco s'era disperata e trovandosi nella borsetta il Veronal. «Momina non c'era al veglione?» «No, Momina non c'era, ma all'albergo lei, distesa sul letto, ci aveva molto pensato. Aveva pensato a tante cose che Momina diceva, ai loro discorsi, al coraggio di Momina che era disgustata della vita più di lei ma rideva e diceva «Per uccidermi aspetto la bella stagione, non voglio essere sepolta con la pioggia». «Io», disse Rosetta, «non ho avuto più pazienza di aspettare». «Ma non avete litigato con Momina?» «No, discutiamo a volte come ieri sera, ma siamo buone amiche. Momina è la sola amica che ho». «Tanto valeva». Dissi brusca, «soltanto un'amica». Mi guardò, magra, con quegli occhi da gatto. Cominciò appena ad arrossire, poi si dominò nervosamente. «Che cosa mi fa dire, Oitana?» balbettò. «È necessario? Ma non mi vergogno, sa com'è tra ragazze. Momina è stata il mio primo amore, tanti anni fa prima che si sposasse. Adesso siamo amiche, mi creda». Dovetti crederle. Le chiesi perché non pensava piuttosto a sposarsi. Alzò le spalle, disse che conosceva gli uomini. «Forse non tutti», osservai. «Non è necessario», disse. «Non mi dirà come Momina che ha paura di fare bambini?» «I bambini mi piacciono», disse. «Ma dovrebbero restare sempre bambini. Se penso che poi crescono e saranno persone come noi, mi fa rabbia. Non crede? Non ne ho, dissi. Ci lasciammo con la promessa di rivederci, ma ero convinta che non sarebbe tornata. Rosetta era venuta a cercarmi per ingenuità o per dispetto, ma ormai doveva essersi accorta che con me era impossibile ristabilire le distanze. Si ricascava sempre nello stesso discorso. Andai a Milano a vedere certi mobili di vetro con Febo, che trovò un'automobile e mi ci portò. Tutto andò bene. Soltanto al ritorno, sull'autostrada, ci fermammo per accendere una sigaretta e Febo, con la faccia di quella notte a Ivrea, mi cacciò addosso le mani. Gli feci un livido in un occhio che credevo di averlo accecato, ma riprendendo la corsa stette buono e gli spiegai che il mondo è grande e non si deve fare l'amore coi compagni di lavoro. Lui guardava la strada mogio. Gli chiesi perché non riprovava con Momina o addirittura non si cercava una moglie tra le amiche di Momina, gente ricca e istruita che sapeva dipingere e fare il teatro. Allora mi guardò con un occhio divertito. Fermò la macchina. Ci risiamo, pensai. Clelia, Clelia, mi disse, ma senza toccarmi. Vuole essere mia moglie stasera? È una proposta seria? Noi siamo già marito e moglie, lei mi picchia. Posso farle da mamma se vuole. Sì, sì, disse lui e batté le mani. Sì, mamma, mi ci porti nei prati a raccogliere le lumachine? Invece ci fermammo su un ballo a palchetto di un paese fuori Torino e Febo, di buon umore, attaccò lite con una coppia di giovanotti che ballavano insieme e ci tagliavano la strada. Lo minacciarono di fargli un altro occhio. Era da stupire come Febo, biondo e ossuto, s'arrischiava in quell'ambiente paesano e non sapeva nemmeno il dialetto. Gli dissi di smetterla e dovetti tirarlo via. Allora pensò di fermarci a cena in una bettola e mi chiese se non piaceva anche a me scappar da casa e far pazzie. Non è mica difficile, dissi. Brutto è starci di casa in una bettola. Ma sì, disse lui, facciamo le brutte cose. Trovammo un'osteria in fondo a Corso Giulio Cesare. In principio Febo si calmò e pensammo a mangiare, ma l'oste non era più quello peloso di Ivrea e in cucina non aveva granché. Ci portò ai piatti una servetta in ciabatte con gli occhi rossi che mi guardava le calze e anche ci guardavano gli altri avventori, una vecchia e certi autisti. La stanza era fredda, fresca d'intonaco e già sporca. Pensai che ai miei tempi qui era campagna, strade aperte e campagna. Le cose che facciamo sono proprio brutte, dissi a Febo. Lui cercava di eccitarsi e trovar buono il vino. La ragazza coi suoi occhi rossi ci guardava dal banco. Gli altri adesso giocavano a carte, fumando e sputando. Finita la frittata, gli dissi d'andarcene. Eppure deve esserci un posto, diceva lui. Uscimmo che era buio. Sulle insegne rosse al neon sparse per il corso tirava vento. Questa città ha il suo bello, disse Febo. Lei non capisce, lei vive troppo coi signori. Salì sulla macchina con una rabbia da strozzarlo. Siete voi altri e quelle stupide, le Martelli e le Momine che vi piace fare le cose da signori, gli dissi. Io ci sono nata a Torino. So che cosa vuol dire vedere un'altra con le calze di seta e non avercele. Mentre litigavamo e lui ridacchiava, si fermò un'altra volta davanti a un caffè col giardinetto illuminato. Qui di notte scorre il sangue, disse. La luce veniva dai vetri di uno stanzone a lampadine nude. Non c'era orchestra, suonava una radio e varie coppie ballavano vociando sulla pista di cemento. Conoscevo quei posti. Se la sala comune non ti piace, mi disse Febo nell'orecchio, c'è posto di sopra. Gli dissi che prendevo il caffè, ma non volevo fermarmi. Né per me né per lui la compagnia dell'altro era adatta in quel posto. C'è rischio che pianto lei, gli dissi, e mi metto con quel tipo dal foulard. Febo guardò il ragazzo dal foulard che chiacchierava a un tavolo con due donne dal rossetto sporco. Alzò un sopracciglio, non rispose e si appoggiò contro il banco di schiena. Quel ragazzo, gli dissi, non si sogna di venire da lei o da me per passare la sera. Finché vive come vive, non ha bisogno di cambiare ambiente. Per lui l'eleganza sono i profumi che si comprano in tabaccheria e le cravatte rosse e verdi. Lui ci lavora con quelle donnette. Perché divertirsi alle sue spalle? Febo, coi gomiti all'indietro, sul banco lo guardava. Non essendo ancora ubriaco, borbottò. Parla la donna o la compagna di lavoro? Gli dissi buffone e che parlavo sul serio. E lui allora, alzando un occhio, mi chiese in che ambiente ero nata. Più o meno in questo, dissi secca. Il giovanotto dal foulard s'era accorto che Febo l'aveva fissato e adesso guardava noi. E lei, disse Febo, sempre guardando impertinente la sala, lei è uscita dal suo ambiente, si è messa le calze di seta e con noi gente per bene istruita si diverte, alle nostre spalle si diverte. Chi l'ha cercata? Parlando fissava il foulard che ormai s'era mosso e gli veniva incontro. Sentì qualcosa che si tendeva nella sala e la rabbia, la paura, l'istinto di fermare quell'altro mi accecarono. piantai con tutte le forze uno schiaffo in faccia a Febo, gridai qualcosa, lo afferrai per un braccio. Nella sala ridevano e fecero largo. Arrivammo all'automobile che dalla porta del locale uscivano insolenze e risate. Gli dissi: «Parti, disgraziato». Partì a denti stretti e passò la Dora come se il ponte dovesse crollargli dietro. «Adesso voglio scendere», dissi. Lui mi guardò con quella faccia spiritata. «E io voglio bere», gridò. «Mi trattano come un uomo ubriaco, che almeno lo sia». Mi tremavano ancora le mani e stetti zitta. Lasciai che corresse, ma quello schiaffo mi pareva di averlo preso io e non mi calmavo. Mi dicevo: «Non è peggio degli altri, nel suo ambiente sono tutti così». Me lo dicevo e ridicevo e mi chiedevo se val la pena di darsi da fare per arrivare dove ero arrivata e non esser più niente, esser peggio di Momina che almeno viveva tra i suoi. Le altre volte in questi casi mi ero consolata pensando che la mia vita non valeva per le cose che avevo ottenuto, per il posto che mi ero fatto, ma perché me l'ero fatto, perché le avevo ottenute. «Questo è un destino come un altro», dicevo, «e me lo sono fatto io». Ma le mani mi tremavano e non riuscivo a calmarmi. Finalmente dissi secca che volevo scendere. Aprii lo sportello. Allora Febo mi baciò a casaccio, mugolando, e fermò. Saltai a terra e me ne andai.

0: Valentina Carnelutti ha letto Tra donne sole di Cesare Pavese, a cura di Fabiana Carobolante e Filippo Travaglio, replica del 2021. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.
1: Radio 3 Classica La Notte, a cura di Gabriella Ceracchi, con Alessandra Fiori e Antonello Libonati.
2: Classico notturno. Johann Sebastian Bach. Concerto in re maggiore per tre trombe, timpani, due oboi, fagotto, archi e basso continuo. Sinfonia, adagio, allegro. Complesso strumentale Musica Antiqua Köln, diretto da Reinhard Goebel.